tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, Viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti egualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questo terzo incontro nel Centro Studi Giancarlo Labradoro. Terza conferenza, questa particolarmente gradita e importante. Parleremo di un argomento, anzi, Rosalba Nattero, presidente del Centro Studi Giancarlo Labradoro, ci parlerà di un argomento che è stato, come dire, un oggetto di studio, di ricerca da parte sua e prima di lei e con lei di Giancarlo Labradoro, il quale ha iniziato questi studi, se ricordo bene, 50 anni fa, rispetto alla città celtica di Roma. Un argomento molto, come dire, molto intrigante, perché comunque importantissimo dal punto di vista storico, molto bello seguire il decorso delle ricerche di Giancarlo, ma soprattutto è un argomento che ci può, diciamo, è per noi importante perché ci dà un senso, diciamo, alla nostra identità, che non è quella delle nostre radici cristiane, diciamo noi, ma è tutt'altro. Quindi nel segno di, diciamo, della ricerca che Giancarlo ci ha insegnato a fare, cioè andare al di là del solito, quindi ricercare all'interno dell'insolito qualcosa che ci può permettere di stupirci di quello che viviamo, io lascio la parola a Rosalba.
1: Grazie. Grazie a tutti. Questa sera voglio raccontarvi una storia, la storia di un mito che si è rivelato essere un fatto reale. Parliamo del mito di Rama, un'antica leggenda che parla di una città ciclopica che periodicamente suscita l'interesse dei ricercatori. Secondo la leggenda, in Val di Susa sarebbe esistita migliaia di anni or sono un'immensa città megalitica che avrebbe dato vita a gran parte delle scuole filosofiche esoteriche d'Europa. E a questa misteriosa città sono legati il mito del Graal e quello di Fetonte, nonché la tradizione esoterica della città di Torino, un mito che ha lasciato profonde tracce nelle tradizioni europee, una città che sarebbe scomparsa a seguito di un cataclisma o forse più cataclismi naturali. Rama compare nelle mappe romane medievali come una stazione di posta, se ne è parlato fino alla fine dell'Ottocento, lo vedete dietro di me, e poi il buio. Praticamente fino a quando negli anni 70 Giancarlo Labradoro, sul filo di un'intuizione e anche sulle indicazioni degli anziani delle comunità piemontesi autoctone, ha ripreso la ricerca di Rama. Giancarlo Labradoro è stato uno studioso, un ricercatore a cui abbiamo dedicato questo centro studi, purtroppo scomparso nel 2019. E ha avuto il merito già negli anni 70 di aver divulgato questa leggenda e di averla storicizzata mediante un ritrovamento delle sue mura ciclopiche, rinvenute secondo le indicazioni delle famiglie celtiche con cui era in contatto. Ci ha lasciato un'eredità intellettuale enorme, immensa, che viene portata avanti proprio nel centro studi Giancarlo Labradoro, che è fondato da chi ha ereditato il suo immenso patrimonio culturale per continuare le sue ricerche e divulgarle. Una cultura in cui si incontrano scienza e metafisica, senza paletti ideologici. È una cultura anticonvenzionale che forse non ci rendiamo neanche conto di come possa essere una ricerca veramente senza paletti ideologici. E Rama ha un posto privilegiato in questi temi portati avanti del centro studi, intanto perché questo mito getta una luce particolare sul nostro vero passato e sulle nostre origini. Ad esempio, i Celti, i Vichinghi fanno parte delle nostre radici di nativi europei, ma vengono collocati in un calderone della preistoria insieme a popoli antichi di altri continenti, come se prima dei Romani e dei Greci non fossero esistite civiltà degne di nota e di ricerche approfondite. I Celti e i Vichinghi, nei libri di scuola, occupano poche righe, definiti col generico nome di barbari, di pagani, con tutta l'accezione negativa del termine pagano, perché pagano vuol dire abitante delle campagne, e questo non è svilente, perché proprio nelle campagne si manteneva l'antica religione. Il mito della città di Rama continua ad affiorare nei racconti dei valligiani e nella vita quotidiana, una tradizione che sembra collegata agli imponenti megaliti delle valli piemontesi. Che cosa vogliono raccontarci i megaliti? Il megalitismo è un fenomeno planetario e di quali passati sono stati testimoni? Ancora oggi in Piemonte proseguono tradizioni e usanze apparentemente inspiegate, tradizioni antiche che si mescolano a quelle attuali. Ne abbiamo un esempio nelle Madonne Nere, un po' ovunque in Piemonte e non solo in Piemonte, o nei simboli celtici adottati da amministrazioni locali, nel folklore, nelle feste tradizionali. Ma cos'è rimasto della mitica città di Rama? Solo il ricordo di una civiltà perduta? In effetti, i megaliti che si trovano in tutte le valli piemontesi e non solo sembrano raccontare la storia di Rama. Il megalitismo, ad esempio, è un fenomeno mondiale e questo la dice lunga su quanto poco sappiamo della nostra storia e delle nostre vere origini. Tornando a Rama, secondo la leggenda, una vasta regione che oggi si estende dal Piemonte alla Savoia, alla Provenza, fino a raggiungere la Liguria e la Valle d'Aosta, è stata testimone di eventi straordinari che rappresentano le radici culturali di queste stesse terre e di tutto il continente europeo. Le leggende e le tradizioni di tutta Europa parlano della caduta dal cielo nell'area della Valle di Susa di un oggetto di origine divina, portatore di conoscenza sulla terra, che avrebbe dato il via a una tradizione iniziatica ancora esistente nel nostro tempo. L'evento riguarda la caduta dell'oggetto di natura divina è riportata nella tradizione ellenica, la leggenda di Fetonte, praticamente il figlio del re Sole, il quale, non sapendo guidare un carro celeste dal padre, sarebbe precipitato al suolo. E gli uomini, rinvenuti i resti del carro celeste, avrebbero tratto da essi la conoscenza divina che comportava. Tuttavia le tradizioni druidiche parlano non di una caduta, ma di una discesa, e Fetonte rappresenterebbe un dio o una consorteria di dei civilizzatori, mito che ha un grande riscontro in tutte le tradizioni della Terra. Ad esempio parliamo dei Tuatha De Danann della mitologia irlandese o dei Kachina degli indiani Hopi. Tanti popoli parlano di questi dei civilizzatori che hanno insegnato agli uomini ad evolvere. E queste leggende sembrano coincidere col mito greco dei primi dei che, come dice Platone, si divisero il nostro mondo in precise aree e lo organizzarono poi per donare la conoscenza alle creature terrestri. O la prima gente, secondo Dante, quella prima gente che conosceva la costellazione della Croce del Sud, quindi era a conoscenza dell'Antartide. Tanti misteri che non riusciamo a spiegare con la scienza attuale. L'antica leggenda greca di Fetonte riprende il mito del Graal. Il mito narra la vicenda di una creatura semidivina che in tempi molto antichi precipitò dal cielo e cadde sulla terra. Nella caduta, lo smeraldo che adornava la sua fronte si staccò precipitando al suolo. Altre creature semidivine lo raccolsero, modellandolo in forma di coppa, e lo consegnarono ad Adamo nell'Eden al fine che lo custodisse e se ne avvantaggiasse. Questi due miti, che hanno una stessa narrazione, a questi due miti è indissolubilmente associata la leggenda della città di Rama. Secondo la tradizione druidica, il carro di Fetonte sarebbe caduto in un luogo che si trovava all'incontro di due grandi fiumi, nella zona dove oggi si uniscono la Dora e il Po. Una zona identificabile nell'area che comprende l'attuale città di Torino e parte della Valle di Susa. E le antiche cronache della Valle di Susa riportano l'esistenza in epoche remote di una città ciclopica chiamata Rama. Tra l'altro Rama è stata anche individuata dagli scrittori del 1800 come Matilde Loremille, che ha parlato praticamente in modo molto preciso nei suoi libri di Rama. Secondo questa testimonianza, la città megalitica di Rama si ergeva sulle falle del montagne del Roc Maol, l'antico nome del monte Rocciamelone, la cui vetta era stata sede di culti antichi, tra cui per ultimo il culto di Giove. La città era stata costruita con l'uso di grandi blocchi di pietra che dalla stima delle loro dimensioni dovevano pesare mediamente dalle 4 alle 5 tonnellate ciascuno. Quindi immaginate le mura ciclopiche che si snodavano per circa 27 chilometri, secondo sempre questa leggenda, in immensi portici di pietra e si sviluppavano per tutta la lunghezza della valle, sulla direttrice della cittadina di Bruzzolo, Chianocco e Foresto e sulle rive del fiume Dora, ma si estendeva anche oltre Alpe. Rama, secondo le leggende dei Galigiani, sarebbe stata distrutta più volte per cataclismi regionali e ambientali e sarebbe stata ricostruita ben 3 volte. Platone diceva che i miti e le leggende spesso nascondono eventi reali che possono essere trasmessi proprio attraverso il mito, passando tra le maglie del tempo e della storia che, come si sa, è scritta dai vincitori. E invece proprio dai miti, come quello di Rama, ci possono dare indicazioni sul nostro passato. Barbadoro, come un moderno Schliemann, seguendo un'intuizione sulla base della leggenda arrivata fino a lui dalle famiglie celtiche, ancora vive e vitali, si è messo alla ricerca di riscontri già negli anni 70 su questo mito, fino alla scoperta delle mura ciclopiche che hanno definitivamente estrapolata Rama dal mito per inserirla nella storia. Negli anni 70 Giancarlo diede il via a un'iniziativa destinata a dare una svolta alla cultura e alla città di Torino dormitorio per dopolavoristi. Fondò infatti il Centro Culturale Spazio 4, che si occupava di archeologia, astronomia, esobiologia, scienza di confine. Lo scopo era quello di proporre una ricerca tra scienza e spiritualità, senza confini e barriere ideologiche. E noi vogliamo proseguire questa iniziativa proprio col Centro Studi Giancarlo Barbadoro. L'iniziativa si collegava a una corrente europea di rinascimento spirituale che in quegli anni ha visto nascere molti movimenti culturali e spirituali. L'iniziativa Spazio 4 suscitò un enorme interesse, soprattutto tra i giovani, e fu una fucina che ispirò un nuovo modo di far cultura che ha influenzato anche la musica. È stato proprio con Spazio 4 che sono iniziate le escursioni sulle tracce della città di Rama, ricerche che hanno coinvolto centinaia di ricercatori di ogni età, affascinati dall'idea di interpretare i detective dell'impossibile, ricerche a cui ho avuto anch'io l'onore di partecipare. Insieme a Giancarlo ho avuto la possibilità di intraprendere appassionate ricerche che sul fil rouge della leggenda di Rama ci hanno portato a viaggiare per il mondo, scoprendo incredibili legami esistenti tra i miti delle culture native e ci hanno fatto conoscere personaggi eccezionali. Ma nel 2007 abbiamo avuto la conferma che Rama non era solo una leggenda, infatti furono trovate in Val di Susa le sue mura. Io passerei un video a questo punto con un'intervista di Giancarlo.

0: Che importanza riveste questo ritrovamento?
1: Ma questo ritrovamento, secondo me, è molto importante perché rivela un'effettiva presenza di un insediamento megalitico nella Valle di Susa, e una cosa che altrimenti sarebbe stata deputata semplicemente alla leggenda, sarebbe rimasto solo un racconto non verificabile come tanti altri racconti. Invece con il ritrovamento di queste mura si può pensare che effettivamente c'è stato un insediamento megalitico, come dicevo. Le mura, tra l'altro, presentano una loro notevole antichità e hanno una somiglianza che le può legare alle opere dei Pelasgi, ad esempio le opere del Circeo, le opere di tante altre zone mediterranee. E secondo le leggende, qua appunto nella Val di Susa, la città di Rama ha vissuto tre epoche, e nella seconda rama sembrerebbe proprio a convalidare la narrazione leggendaria che si trattò di un intervento di popoli del mare che erano giunti fino da queste parti e avevano ricostruito l'antica città di Rama, che nel frattempo gli eventi ambientali avevano parzialmente distrutto.
2: Questo era Giancarlo Barbadoro. Quelle che sono state definite le mura di Rama, Giancarlo le ha viste come la prova dell'effettiva esistenza della città ciclopica, e anche alcuni esperti che aveva interpellato le hanno giudicate così. Si tratta di mura ciclopiche con blocchi di almeno 1,60 metri per un metro circa e appaiono sistemate con sagomature che sembrano avere lo scopo di dare compattezza alle mura. E queste scoperte le abbiamo riversate nel libro Rama, antica città celtica, che rappresenta 50 anni di storia di Rama. E in effetti questo libro ci ha portato a fare delle ricerche sorprendenti. Va ricordato soprattutto il paziente lavoro della ricercatrice Matilde Delloro-Lemil, che nella sua opera Storia di Montpantero e del Roc Mahol, pubblicato a Torino nel 1897, descrive la città di Rama sulla base delle leggende raccolte nella Valle di Susa. Matilde Delloro-Lemil nel suo libro descrive Rama come un'antichissima città alle falde del Roc Mahol. E secondo quello che diceva, di cui rimangono solo poche case, ma i cui portici andavano per tutta la lunghezza della valle da Bussoleno, Bruzzolo, fino alle rive della Dora. Ma Rama si estendeva anche oltre Alpe. L'epicentro della città di Rama d'oltre Alpe era situato in una zona tra Briançon ed Embrun. La zona è ricca di tradizioni lasciate dai Catari, l'antica cultura di origine celtica che abitava nella zona, e subì feroci persecuzioni fino allo sterminio quasi totale da parte della Chiesa dell'epoca. La tradizione dei Catari ha avuto una continuità nella cultura occitana tuttora presente in zona. E in effetti già da parecchi anni a Champs-Élysées, tra Briançon ed Embrun, sono in corso degli scavi archeologici a cura dell'istituzione francese Centre National de la Recherche Scientifique per studiare i ritrovamenti della città di Rama sulla base delle testimonianze lasciate dai romani. L'estensione della zona megalitica e le numerosità dei ritrovamenti hanno indotto il gruppo degli archeologi addetti alle ricerche a eseguire numerosi scavi, l'ultimo dei quali è del maggio 2007. I lavori hanno portato alla luce costruzioni in stile megalitico, simile a quelle relative alle mura di Rama. E Rama era anche citata nelle coppe di Vicarello, 4 coppe ritrovate nella frazione di Vicarello del comune di Bracciano, Roma, datate alla fine del primo secolo a.C. Tra l'altro Rama è inscritta tra Briganzio, Briançon, ed Embrodum, Embrum, con le distanze che le separano. Il nome Rama compare nel III secolo su una mappa romana redatta intorno al 210, il III secolo praticamente. Secondo le ricerche del Centre National de la Recherche Scientifique, Rama veniva collocata nel comune di Champs-Élysées, nei pressi del borgo della Roche de Ram, guarda caso. E Rama compare anche in tanti toponimi, dal Monte Rama in Liguria, dalla Roche de Ram in Francia, ma anche se fate una ricerca ve ne accorgerete, ci sono tanti tanti nomi che rimangono, ricordano Rama. E ci sono elementi allo studio degli archeologi che fanno pensare che la Rama romana sorgesse sopra una città molto più antica di origini celtiche. Tra la scoperta dei ritrovamenti di alcuni torc, tipici ornamenti celtici, sono stati rinvenuti anche dai resti di un edificio che secondo gli archeologi rappresenterebbero un luogo di culto paleocristiano. Ma forse il documento più interessante ed emblematico è l'affermazione di Camille Julien, storico e archeologo francese del 1800, che ha detto testualmente in uno dei suoi trattati, ha affermato che la stazione romana di Rama era sorta su un'antica città celtica. E questo è importante perché abbiamo quel testo, tra l'altro. Le mura di Rama, ritrovate nella Valle di Susa dai ricercatori dell'Eco Spirituality Foundation, presentano straordinarie analogie con quelle rivenute nel sito megalitico di Champs-Élysées, vicino a Briançon. Tra l'altro, i reperti megalitici sparsi in tutto il Piemonte sembrano proprio confermare che esista una cultura simile. Le ruote solari, ad esempio, i ritrovamenti di tutte le ruote solari in tutta la valle sia di Susa e di Lanzo, ma non solo, perché sarebbero da attribuire al mito di Fetonte. Nella leggenda di Fetonte si narra infatti che quando il dio o la consorteria degli dei si accomiatò dagli uomini, lasciò loro una grande ruota d'oro forata, simbolo della conoscenza che aveva dispensato. Ma in effetti la ruota forata ha una simbologia che ricorre in moltissime tradizioni. L'abbiamo trovata in tutto il mondo, queste tradizioni, che a forma di reperti, a forma di monili. Un reperto megalitico come monile che sembra che un interesse a fare agli archeologi a fare una ricerca seria sull'argomento. Così come non vengono spiegate quelle che sono definite le macine, grandi ruote forate in pietra presenti in grandi quantità nella Valle di Susa, ma anche nel resto del mondo. Ebbene, queste cosiddette macine si trovano a volte nel verticale di una roccia, nel soffitto di una grotta, difficile che possano far pensare a essere macine per fare il pane. Ad esempio a Montpantero, luogo che secondo la ricercatrice dell'Ottocento Matilde Delor-Hermil era l'epicentro di Rama, e secondo la scrittrice era abitato da maghi, esiste una grande ruota forata scolpita in verticale in alto sulla roccia. E

prima. Ad esempio, il megalitismo dimostra che questa forma di pensiero, questa forma mentis, era in grado di viaggiare percorrendo tutto il pianeta, possedeva i mezzi per farlo, installazioni che ancora oggi noi avremmo difficoltà a erigere. Possiamo parlare dell'arte raffinata dei vichinghi, che si sa erano molto imparentati coi Celti, un'arte raffinatissima che si è espressa nella gioielleria, nei poemi, nelle sculture, nei megaliti. Nel libro Rama, Antica città celtica, si parla diffusamente dei Celti, una cultura che l'impero romano e il cristianesimo hanno cercato di eliminare dalla storia. Ma in effetti la storia narrata dai vincitori non si parla di questo popolo eroico. Però ci sono molti ritrovamenti che parlano per loro, ad esempio il calderone di Gundestrup, un grande calderone in argento conservato al Museo Nazionale di Copenaghen, che testimonia una federazione di clan uniti insieme da principi comuni, forse il primo esempio di Europa unita. Sono tanti i misteri e le lacune della storia. Forse proprio nei popoli naturali, quei popoli definiti così perché hanno riferimento nella natura, vengono conservate della vera storia dell'umanità. Il mondo maggioritario non li considera, ma la vera storia dell'umanità forse risiede proprio in queste sacche storiche. Hanno conservato il ricordo attraverso gli antenati delle loro tradizioni, delle vicende storiche. Sono quei popoli invisibili che ai margini delle vicende umane proprio per questo possono conservare forse la vera storia dell'umanità. E tra questi popoli ci siamo anche noi, i nativi europei, con un nostro passato glorioso che è tutto da riscoprire. E per fortuna abbiamo dei personaggi come Giancarlo Barbadoro che hanno conservato l'antica tradizione dello sciamanesimo druidico e la trasmettono per poterla trasmettere alle generazioni future. E noi, depositari dell'immenso bagaglio intellettuale che ci ha lasciato Giancarlo Barbadoro, faremo tutto il possibile per trasmetterlo a nostra volta. Giancarlo diceva: senza la conoscenza delle nostre radici siamo impreparati ad affrontare il futuro che ci attende. E sempre Giancarlo Barbadoro ha fatto erigere un grande cerchio di pietre all'ecovillaggio di Dreamland, nel Parco della Mandria, per dare una testimonianza delle nostre radici e per dare continuità alla cultura celtica. Forse il futuro che ci attende non è dei più rosei. L'umanità sta attraversando un momento tra i più difficili della nostra storia recente. Ne abbiamo un esempio nei nostri fratelli animali, che sanno qualcosa perché sono nati nel posto e nel tempo sbagliato. Ma non siamo lasciati a noi stessi. Abbiamo gli strumenti per affrontare il futuro che ci attende, e la conoscenza con la C maiuscola è il bene più prezioso che abbiamo. Grazie.

0: Ci hai fatto fare un viaggio di milioni di anni in mezz'ora, è stata una cosa impressionante. Così come se posso dire, impressionante in questo testo è proprio documentazione ulteriore, ce ne fosse mai bisogno, dell'importanza e dell'imponenza del lavoro, no? La bibliografia è una cosa pazzesca, cioè avete consultato testi di ogni qualsiasi, avete contattato, ma è impressionante, basta vedere, come dire, senza confini tutta il sapere, la conoscenza e l'esperienza che avete tirato fuori. Io sono rimasto veramente sbaccalito.
1: Grazie.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Chemovad Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento.

movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Solenero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

non sarei andato.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili, la trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo la stagione, la nuova stagione di Radio Dreamland e siamo qui con i componenti del gruppo Lab Graal, con cui ho fatto un viaggio in Norvegia e vogliamo raccontarvi di questo viaggio. Il viaggio in Norvegia è stato un'esperienza tra UFO, megaliti, aurore boreali, il fiordo con l'isolotto dei mammut.
1: Ah sì, era pieno di mammut, certo.
0: Il fiordo è sconvolgente.
1: Era bellissimo. Veramente una poesia.
0: Poesia, sì. Mi è rimasto impresso questo fiordo.
1: Sì, perché aveva un fascino sia di giorno, cioè di mattina, di pomeriggio, era sempre diverso.
0: Esatto.
1: Era sempre, poi di sera.
0: Di notte con le stellate che c'erano. E quindi sono qua con i componenti del gruppo Lab Graal con cui abbiamo fatto un viaggio e vogliamo raccontarvi di questo viaggio. Diesdalen lascio parlare all'esperto UFO senza anticipare l'argomento portante della trasmissione che andrà in onda martedì su Radio Dreamland con Scienza di Confine. Però qualcosa puoi dirlo, no?
2: Beh sì.
0: Qualcosa di anticipazione.
2: Allora, intanto ciao a tutti. Ciao Rosalba.
0: Ciao.
2: Molto contento di parlare di questo viaggio che per me è stata un'esperienza, come sempre, incredibile. Tutti i viaggi,
0: infatti,
2: che facciamo con Lab Graal sono esperienze affascinanti. E sì, in effetti, durante questo viaggio abbiamo visitato la Valle di Esdalen.
0: Sì.
2: No? La Valle di Esdalen.
0: Eravamo in uno chalet pazzesco.
2: Bellissimo, una location veramente molto,
0: sì,
2: suggestiva.
0: Sì.
2: Ma quello che è importante dire è che Esdalen è la sede di un punto molto, diciamo, nodale, no? di un fenomeno che da anni viene, mm-hmm, studiato, anzi forse da questo punto di vista uno dei luoghi dove questo tipo di fenomeni si manifestano più studiato.
0: Certo.
2: Che sono appunto queste
0: luci,
2: lights, queste Earth lights, come vengono definite, che è un fenomeno che si manifesta anche in altre parti del mondo, ma qui a Esdalen, a parte la frequenza, c'è da dire che si è manifestato veramente tantissimo, soprattutto negli anni 80, poi
0: sì,
2: ha avuto un calo, però continua tutto sommato a manifestarsi.
0: E
2: poi
0: ne parlerai più diffusamente,
2: sì, in questa
0: trasmissione
2: di Scienza di Confine abbiamo proprio una puntata dedicata all'argomento.
0: Però noi abbiamo visto anche un'aurora boreale bellissima, bellissima.
3: Sì, è un'aurora boreale
0: che avevamo già visto in Islanda, tra l'altro.
3: Eh sì, ed era stata bellissima anche allora. L'aurora boreale ha qualcosa veramente di magico, anche perché questa volta è stata totalmente inaspettata, nel senso che all'inizio dovrebbero verificarsi determinate condizioni atmosferiche perché si verifichi un'aurora boreale. Questa volta era un po' un cielo non perfettamente terso all'inizio, per cui non c'erano proprio i presupposti ideali, invece poi si è rivelato questo bellissimo fenomeno,
0: sì,
3: che non so,
0: ci
3: credo
0: ha
3: che sia veramente qualcosa di magico, ecco,
0: di magico veramente,
3: quando lo osservi.
0: Sì, sì, sì, sì. In Islanda era durata la bellezza di quattro ore.
3: Eh sì, quattro ore, anche questa qui comunque è durata,
0: sì,
3: un bel po', ecco, con vari disegni nel cielo, insomma. Veramente una danza degli dèi.
0: Sì, sì, esatto. Poi ci siamo recati in visita presso due siti megalitici, il sito di Elgesem e il sito di Strehagen. Entrambi molto suggestivi, strutturati secondo la forma delle navi vichinghe, e la cultura vichinga anche stavolta è stata dominante per tutto il viaggio.
3: Beh, se non è dominante in Norvegia, dove può essere dominante? Sì, siti megalitici ce ne sono molti, alcuni molto sparpagliati, perché bisogna dire che la Norvegia,
0: infatti,
3: ha questa caratteristica di avere
0: di
3: una superficie
0: molto
3: enorme,
0: vasta, enorme,
3: per cui ce ne sono sparpagliati per tutta per tutto lo stato, però a volte sono anche difficili raggiungerli insomma, in un lasso di tempo normale. Noi ne abbiamo visti un po' e devo dire che alcuni erano veramente spettacolari.
0: Sì.
3: Addirittura uno ricordava quasi l'Esalignement di Carnac, tanto era vasto.
0: Vero.
3: E c'erano 12 cerchi di pietre, con ognuno formato da 12 pietre, in un'area piuttosto grande, ed era veramente spettacolare. Mentre invece quelle che dicevi tu, anche quelli erano spettacolari perché avevano questa forma inconfondibile, che avevamo trovato anche una volta in Svezia.
0: Sì.
3: Un altro sito bellissimo a forma di nave, quasi a simboleggiare appunto proprio la tradizione.
0: Certo.
3: Antica.
0: E tra l'altro sono posti frequentati, perché ancora adesso al centro piazzano dei ricordi, delle offerte.
3: No? Eh sì, infatti è curiosa questa cosa. Che siano frequentati e che siano dei posti magici, lo si percepisce appena ci si entra dentro. Ecco.
0: Certo.
3: Effettivamente al centro di questi posti, che peraltro non erano nemmeno pubblicizzati eccessivamente, per cui soltanto le persone un po' del posto,
0: certo,
3: ne sapevano un po' l'esistenza, e effettivamente erano pieni di offerte da delle bacche.
0: Forse abbiamo visto
3: piume.
0: Anche una strega, forse.
3: Si è verificata questa strana cosa, che mentre eravamo lì in questo sito pazzesco, che era in mezzo a un bosco enorme, è comparsa una anziana signora che si è messa a raccogliere dei funghi.
0: Sì. Tra l'altro funghi ne abbiamo trovati un casino.
1: Quelli non mancavano.
3: No. Mancavano, non li abbiamo mangiati,
1: no,
3: per prudenza.
1: Non si sa mai.
0: Facciamo parlare lui sui funghi. Funghi allucinogeni, allora, magari.
2: Sì, abbiamo trovato veramente un posto ricchissimo
0: di funghi.
2: Diciamo di
0: porcini.
2: Abbiamo trovato
0: anche
2: dei porcini, abbiamo trovato quelle che in piemontese vengono chiamate crave, rosse e nere, e poi abbiamo trovato anche moltissime amanite muscarie.
0: Sì.
2: Che quello effettivamente è un fungo che viene definito
0: allucinogeno.
2: Cioè, io non me ne intendo molto, ma
0: forse se ne intende più Andrea,
2: un po' di più.
0: Andrea,
1: confermo, sono le amanite muscarie, che bisogna stare molto attenti. Comunque sono funghi allucinogeni, usati anche nelle cose più sciamaniche antiche, perché erano un po'.
0: E certo. Forse mi sono dimenticata di presentarvi Andrea Lesmo, Gianluca Roggero, Luca Colarelli. E ciao.
3: E tu chi sei?
1: Ciao.
3: Scusa.
0: Sono Rosalba Nantero.
3: Hai anche dimenticato di dire che è il tuo gruppo musicale.
0: È il mio gruppo musicale.
3: Dillo con una certa fierezza.
0: Una certa fierezza. Abbiamo raccolto anche musiche tradizionali norvegesi, con cui arricchiremo il nostro repertorio, no?
3: E beh, quello fa parte un po' del DNA dei nostri viaggi.
0: Certo.
3: Nel senso che i nostri viaggi non sono mai dei tour fine a se stessi, ma sono un po' delle spugne per assorbire determinate atmosfere, determinate culture, ecco.
0: Poi abbiamo visitato anche dei musei, no? Qualcuno vuole dire qualcosa su questi musei?
2: A Oslo. Abbiamo visitato due musei, un museo di storia naturale,
0: esatto,
2: e un museo di storia invece, di storia norrena.
0: Sì. Con dei reperti
2: veramente
0: incredibili,
2: pazzeschi. Sì. In entrambi i casi.
0: Esatto.
2: Non mi aspettavo, per esempio, di vedere un scheletro di tirannosauro completissimo,
0: incredibile,
2: che sembrava di essere
0: gigantesco.
2: Al Museo Nazionale di New York.
0: Esatto.
2: Però invece lì c'era, e altri reperti, comunque molto interessante.
0: Abbiamo contattato il NOAA, un'organizzazione che si batte per i diritti degli animali. NOAA è un'organizzazione norvegese fondata nel 1989. L'ideologia del NOAA si basa sul fatto che gli animali, come gli esseri umani, hanno diritto alla libertà e all'espressione della vita in tutte le sue manifestazioni. L'organizzazione opera in diversi settori, ad esempio l'allevamento di animali industriali, l'industria dell'intrattenimento, la produzione di abbigliamento e la caccia. Non mi rassegnavo all'idea che Norvegia, Islanda e Giappone fossero gli unici tre stati dove è concessa la caccia alle balene e volevo fare qualcosa per fermare questo eccidio. O almeno provarci, ecco perché ho contattato il NOAA che sembrava avere principi molto affini a SOS Gaia. In effetti, durante l'intervista è successo che ci siamo trovati in un allarme incendio, è una cosa strana questa, per cui siamo usciti tutti dal palazzo, centinaia di persone in mezzo alla strada e dopo un attimo sono arrivati i pompieri, un attimo proprio.
3: Devo dire che sono una delle tante cose strane. Possono succedere delle robe del genere, perché insomma eravamo nel pieno della ripresa di un'intervista.
0: C'era Andrea.
1: Sì, non credo fosse un complotto.
3: Che porta sfiga, intendi?
0: Porta un po' sfiga.
3: Forse stavo proprio registrando il video con l'intervista a queste due rappresentanti del NOAA. A un certo punto suona questo campanello che io pensavo fosse qualcuno alla porta e invece con una flemma veramente
0: flemmatica, sì,
3: pazzesca, ci hanno detto: no, scusate, bisogna evacuare, c'è un allarme incendio.
0: Flemma norvegese,
3: e noi quindi
0: proprio
3: ci siamo andati tutti quanti tutti fuori ordinatamente, sono usciti da questo enorme condominio
0: centinaia di persone,
3: tutti perfettamente tranquilli
1: a chiacchierare.
3: Dopo
1: un
3: nanosecondo è arrivata il camion dei pompieri,
0: sì,
3: e proprio come da noi, insomma,
0: sì. Ok, ci interrompiamo un attimo per la pubblicità.
4: Radio Dreamland. Share the vision.
5: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Torniamo a noi. In effetti, nell'intervista fatta alle due rappresentanti ufficiali di NOAA, abbiamo appurato che la maggior parte degli abitanti della Norvegia amano gli animali e si dichiarano animalisti. Non amano cibarsi di caccia e men che meno di cacciagione proveniente dalla caccia alle balene. Il NOAA ovviamente è contrario alla caccia alle balene, così come a quella dei delfini e alle foche, e stanno facendo una campagna che dimostri come recenti analisi dei contaminanti indicano potenziali rischi per la salute agli esseri umani dal consumo di carne di balena norvegese. E questo mi sembra un'ottima cosa, perché toccando la salute delle persone...
3: È un'ottima strategia. E poi in effetti mi ha stupito molto anche a me queste le dichiarazioni che hanno fatto queste due esponenti del NOAA, perché era una situazione abbastanza simile a quella che abbiamo qui da noi, no? In Italia, dove praticamente il 90% delle persone è totalmente contrario alla caccia. E effettivamente sono cose che a volte non traspaiono da quello che si legge, perché sono un po' dei dati falsati, no? Per cui sembra che i cacciatori abbiano un potere enorme, ma in realtà non ce l'hanno, sono semplicemente delle lobby
2: molto
3: potenti,
2: non parliamo poi di questo governo,
3: che dettano legge da noi come in Norvegia. Quindi è stato molto illuminante
2: sentire
3: le dichiarazioni di queste due ragazze.
2: Infatti è stato illuminante. Siamo stati a Trondheim, antica capitale della Norvegia, conosciuta con l'antico nome di Nidaros. Trondheim è una città sul fiordo di Trondheim, nella Norvegia centrale. Risalente all'XI secolo, la cattedrale gotica di Nidaros è caratterizzata da un rosone ricercato e una facciata ricca di dettagli a ovest. Nelle vicinanze il museo del Palazzo dell'Arcivescovo ospita reperti archeologici e sculture, tra cui gargolle provenienti dalla cattedrale. Qualcosa da dire su questo Trondheim? È stato abbastanza spettacolare, no?
4: Sì, è un posto molto affascinante.
2: Sì.
4: Poi nel tragitto di Trondheim siamo passati anche da un altro posto che si chiama Roros,
2: sì.
4: Che siamo andati in questa salita, in questo paese abbastanza...
2: È vero.
4: Anche quello piuttosto bello.
2: Posti molto caratteristici.
4: Sì, quello mi ha colpito... Perché siccome c'erano diversi trolls in realtà i trolls sono un po' dappertutto in Norvegia,
2: infatti.
4: Non solo lì li abbiamo visti un po' di più, perché erano proprio come esposti, come anche con un sacco di regalini che hanno la forma dei trolls. Però è interessante la tradizione norvegese che ha questi personaggi strani, che sono un po' buffi, sembrano un po' degli gnomi, però in certi casi sono anche molto grandi.
2: Infatti.
4: Hanno diversi aspetti e comunque fanno parte...
3: Sono anche un po' cattivelli.
4: Sì.
2: Tipico della cultura norrena, tra l'altro.
4: Sì, infatti è collegato. E praticamente vivono, cioè non possono uscire alla luce, perché sennò si pietrificano.
2: Sì.
4: E per cui sono degli strani personaggi in cui non è che le persone ci credono, però è quell'aspetto della natura misteriosa.
2: Esatto.
4: Che è una dimensione che noi non possiamo vedere, per cui... rimane sempre nella cultura tradizionale e non viene tolta.
2: Ma
4: anche...
2: questo è un fascino che c'è in tutti i paesi nordici, c'è un fascino che è particolare, perché tra visibile e invisibile.
4: Sì, quello.
2: Vero?
4: Infatti, poi però è collegato anche con la natura, perché
2: certo.
4: Per esempio se un troll per sbaglio esce nella luce, si pietrifica, allora ci sono delle montagne che hanno la forma di trolls e vengono considerate dei trolls che si sono pietrificati. Per cui c'è questo collegamento tra una parte misteriosa,
2: sì,
4: e
2: infatti,
4: la natura proprio che si manifesta.
2: La natura che è depositaria di un antico mistero, sì, cosmico, tutto sommato.
4: E quello che volevo dire è che mi fa effetto come loro difendono questo tipo
2: esatto,
4: di tradizione qua, e come anche succedeva, mi sembra, in Islanda, che
2: sì,
4: se c'era c'è un albero sacro, non ci fanno passare, spostano la strada.
2: Spostano la strada, incredibile.
4: In Italia questo non succede,
2: no, no,
4: anzi rasano via tutto.
2: Figurati,
4: questo mi affascina.
2: Un'altra cultura decisamente. Queste costruzioni che noi li abbiamo chiamati tati, tati.
4: Sì.
2: Queste costruzioni che fanno parte dei troll, no?
3: Dici quelle
2: sì,
3: torri fatte
2: quelle
3: di
2: torri,
3: pietre,
2: sì.
4: Cairns.
3: Beh, devo sì, dire che quello tipo di simbolo si trova dappertutto, dalle nostre valli l'abbiamo trovato veramente un po' in tutto il mondo.
2: Certo.
3: Quindi c'è veramente da chiedersi quale profondo significato abbiano per essere esattamente, cioè per trovarsi esattamente in tutte le parti, insomma, in varie parti del globo. E molto interessanti. In Islanda ce n'erano veramente,
2: sì,
3: tantissimi.
2: Ce n'erano un sacco.
3: Davanti
2: a Reykjavik.
3: Reykjavik ce n'era una distesa dove noi abbiamo anche messo il nostro,
2: certo.
3: Il nostro,
2: certo,
3: piccolo troll.
2: Tra l'altro, Oslo, dove eravamo noi, vicino a Oslo, era una città molto rilassata e, come d'abitudine presso la cultura nordica, i cittadini sanno come godersi la vita. Un'altra cultura rispetto all'Italia. Innanzitutto il loro tempo libero viene prima di ogni cosa. Infatti la domenica non c'è un solo negozio aperto e tutto chiude alle 17 anche nei giorni feriali. Nel weekend si può vedere gente che prende il sole nei prati, chi va in canoa, chi fa sci d'acqua. Suggestionati da questa atmosfera abbiamo deciso di fare una crociera tra i fiordi. È stato bellissimo.
4: È stato veramente affascinante,
2: bello,
4: anche
2: bello,
4: quello.
2: Bello.
4: Sì.
2: È stato bellissimo lasciarsi cullare dall'acqua, abbandonarsi a un sole insolitamente caldo in questi primi giorni di settembre. Qualche dato sulla Norvegia. In Norvegia ci sono le strade liscissime, cosa a cui noi italiani non siamo assolutamente abituati. Da noi le strade sono tutte una buca, invece qui sono incredibilmente levigate. L'età minima per acquistare alcolici in Norvegia è di 18 anni, per i superalcolici si sale a 20 anni. La birra può essere acquistata nelle maggiori parti dei negozi, ma solo fino alle 20 durante la settimana o alle 18 il sabato. Per il vino, liquori e la birra a doppio malto bisogna andare in uno dei punti vendita Vinmonopolet che si trovano nella maggior parte delle grandi città o paesi. Cosa già viste in Islanda, anche come altri paesi dove ci sono lunghi inverni e un clima rigido, anche l'Islanda ha lottato per combattere l'alcolismo e, come altri, l'uso di un sistema di monopolio per la vendita di alcolici era l'opzione da seguire. In Islanda tutte le bevande, ne sappiamo qualcosa perché noi non riuscivamo a trovare questo il vino con una percentuale di alcol superiore.
3: Ci fai sembrare dei ciucchettoni.
2: Siamo dei ciucchettoni, dai. 2,25 vengono, vengono vendute attraverso il monopolio di Stato Vinbudin. Il mitico Vinbudin.
3: Beh, però noi ci siamo organizzati molto bene.
2: Sì.
3: Sapevamo tutta l'ubicazione di tutti i Vinbudin.
4: Di domenica,
2: esatto,
4: però non si potevano prendere.
3: No, ma noi però li prendevamo un altro giorno, anticipo. Così li fregavamo,
2: certo,
3: tutti.
2: Che dire ancora della Norvegia? Avevamo due location. Una vicino a Oslo, sul fiordo, bellissimo. Mi ha colpito veramente.

0: lo vedi dall'alto ed ha un fascino molto particolare. Infatti. In generale, oppure puoi anche andare in altri fiordi, ci sono delle altitudini proprio di queste montagne che stanno sui fiordi, che vedi tutto, e le persone fanno tutte queste camminate lunghe per poter guardare dall'alto, certo, questa natura che è molto affascinante, anche perché è molto qualcosa di molto
1: atavico,
0: sì, proprio, sì, sì. Sì.
2: Beh, poi una cosa che veramente colpisce è la densità di popolazione, cosa che per noi è quasi impensabile, nel senso che in un paio di città, cioè, insomma, in tutta la Norvegia credo che facciano gli stessi abitanti di Roma e Milano,
1: sì, infatti,
2: insieme.
1: Infatti.
2: In un territorio che è veramente sconfinato, e questo lo si percepisce dalla potenza proprio della natura che fuori da qualsiasi città, beh, per esempio come Oslo, che è la città sicuramente più grande, ci si immerge subito in una natura assolutamente selvaggia, per cui c'è queste con le sparute casette distantissime fra di loro, nel senso che c'è proprio questa natura preponderante che,
1: certo,
2: che ti rimane proprio nel cuore.
1: E dicevo che avevamo due location, un'altra è Zalen. E faccio parlare Gianluca di questo chalet.
3: Ha un bellissimo chalet che è proprio prospiciente alla valle,
1: esatto,
3: di Zalen. Mm. Quindi da dove abbiamo potuto vedere la linea delle colline, delle montagne, abbiamo potuto osservare
1: l'aurora boreale.
3: L'aurora boreale.
1: Poi lì c'è tutto sugli UFO, c'è una parte UFO camp.
3: Sì, diciamo che ci sono dei simpatici cartelli stradali, no? Come attenti agli UFO, come,
1: esatto,
3: invece di attenti ai pedoni. si percepisce questa cosa, appunto c'è un posto, c'è un punto di ritrovo per i camper, per quelli che viaggiano in camper, che è l'UFO camp.
1: Sì.
3: E comunque
1: è una valle particolare,
3: ma
1: molto particolare.
3: Sì, poi abbiamo visto anche il punto dove si scollinava.
1: Sì.
3: E c'era un'area proprio dedicata al fenomeno proprio delle luci, con tabelloni che,
1: infatti,
3: spiegavano
1: dove ti abbiamo fatto l'intervista.
3: Tu mi hai fatto l'intervista.
1: Ti abbiamo fatto tutti insieme.
3: Mi avete fatto l'intervista, va bene. E con dei percorsi.
1: Lui si ribellava, si ribellava.
3: Ma tanto è inutile ribellarsi. È perfettamente inutile.
0: Non poteva rifiutare. E poi c'erano dei boschi continui grandissimi, qualsiasi storia che facevi finivi dentro un'infinità di boschi.
1: Infatti.
2: C'è anche da dire che a Esdalen c'è proprio un punto di rilevamento perenne, proprio fatto,
1: sì,
2: da degli scienziati, che proprio serve proprio a monitorare i fenomeni di Earthlight che diceva
1: certo,
2: Gianluca,
1: certo.
2: Quindi è un posto costantemente tenuto sotto controllo.
1: Allora, cosa c'è ancora da dire? Abbiamo qualcosa ancora da dire? O chiudiamo qui?
0: Tutto molto bello.
1: Tutto molto bello, molto naturale. Siamo stati immersi nella natura per 10 giorni, 15.
3: Se poi comunque è una cosa che mi ha colpito ulteriormente, il fatto che anche in Norvegia... c'era da aspettarselo, è presente in maniera proprio massiccia la cultura megalitica.
1: Certo.
3: Che proprio quella, proprio la trovi.
1: La trovi dappertutto.
3: Per qualunque viaggio uno possa fare, se si mette a cercare,
1: certo,
3: dal sud al nord, in qualunque parte dell'emisfero.
1: L'abbiamo trovata
3: del globo
1: in Australia.
3: Terreno, in Australia.
1: Certo.
0: Tutta collegata.
1: Tutta collegata, un pensiero unico, tutto sommato. Allora, chiudiamo qui questa puntata di Nel segno del Graal. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nettero, Luca Collarelli, Andrea Lesmo e Gianluca Roggero.
0: E ciao.
1: E ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: E ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, presenti fin dal varo della Carta fondamentale, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Moriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening everybody, you're tuned to Radio Dreamland. E benvenuti a English Planet. Sì, questa è la prima puntata di una trasmissione nuova che vuole offrire un viaggio nel mondo celtico, nel mondo eco-spirituale e nel mondo dell'invisibile, tutto usando un strumento un po' diverso per l'ascoltatore italiano, attraverso la lingua inglese. Al microfono Nick Yuldon, un inglese che insegna l'inglese. E pongo subito la domanda: why am I here? Perché sono qui? Dunque, sono qui per essenzialmente per due motivi. Il primo di queste qua sarebbe un motivo professionale, perché vorrei offrire un aiuto nella comprensione e nell'uso della lingua inglese. È vero che non posso offrire un vero e proprio corso di inglese, ma cercherò di focalizzare su problematiche, diciamo, che saltano fuori molto con studenti italiani che cercano di usare l'inglese. Sono tutte cose che io ho notato mentre faccio lezioni con studenti italiani in particolare, e sembrano di essere il risultato di un confronto tra la lingua italiana e quella inglese. Cerco sempre di spiegare questi discorsi, queste problematiche in modo comprensibile soprattutto, ma anche in modo simpatico, piuttosto che lasciare un studente a lottare con un libro di testo oppure con un libro orribile di grammatica. Il secondo motivo, poi dedicato alla seconda parte di questa trasmissione, è che vorrei condividere possibilmente in stile e in lingua inglese la mia esperienza personale del mondo dell'invisibile e magari anche commentare un po' gli argomenti diversi che si tratta qui su Radio Dreamland. Now, I repeat my original question. Why am I here? Si nota che non è esattamente la stessa domanda di prima, perché adesso c'è un accento diverso, un accento più forte sulla parola qui, here. E questo per spiegare o per domandare effettivamente perché io mi trovo qui su una trasmissione di Radio Dreamland. Questo richiede una risposta ben diversa. Perché bisogna tornare indietro molti anni al punto che io ho avuto una sorta di incontro col destino, piuttosto praticamente era un incontro con Giancarlo Barbadoro e Rosalba Natero, che mi hanno invitato a dare lezioni di inglese, non direttamente a loro ma a loro amici che all'epoca stavano lavorando sullo sviluppo di quella che poi diventerà Eco Spirituality Foundation. Qui è nata una lunga collaborazione che è stato un piacere per me, dove ho potuto contribuire a vari progetti, compresi incontri con nativi americani per la lotta al Mount Graham, oppure incontri a Ginevra per lottare per i diritti degli popoli indigeni del mondo, oppure altre traduzioni di libri, ad esempio per trattavano il mondo degli animali e come salvaguardare gli animali. E siccome ho sentito il beneficio di questo lungo contatto col mondo dell'ecospiritualità, il mondo dell'invisibile e la ricerca del Graal, vorrei con questa trasmissione offrire magari condividere o ridonare un po' questo beneficio che ho avuto offrendo un aiuto con la mia lingua inglese, che io ritengo sia uno strumento molto utile, pure una porta di accesso che dà sul mondo sia quotidiano che anche nel mondo dell'invisibile. Oppure offre magari solo un altro punto di vista nella ricerca sulla vita, sul mondo e sull'universo. Tutto questo allora per spiegare why I am here e allo stesso tempo spiegare why you are here. E poi dunque possiamo tornare un attimo a scuola e fare un piccolo lavoro non troppo impegnativo e ovviamente senza interrogazioni e senza compiti e per fare una breve lezione di inglese. Ok, attenzione, lesson number one. Qui per cominciare devo dare un piccolo consiglio. Sono italiano, mi trovo a Londra, bellissimo, però voglio conoscere qualche inglese, come faccio a farmi degli amici? Allora, so che gli inglesi fanno sempre amici nei pub, quindi vado nel pub, però se vado nel pub cosa dico? Devo dire qualche cosa, allora cosa faccio? Allora io penso italiano, offro una birra a questa gente c'è qui, allora... come si dice allora? Come si fa? Un attimino, offro, pay, pago. Sì, pago. Ok, vado lì e dico: Hi boys, I pay for the beers. You want a drink? Wow, un successone immediato. Allora, circondato da amici nuovi, ragazzi e ragazze. Oh, thank you so much, Antonio. A beer for me? Oh, Antonio, a wonderful guy. A whiskey, a double whiskey. Oh, no, Antonio, only red wine for me, thank you. E torni domani anche allo stesso pub e sono sicuro, garantisco anche che incontrerai le stesse persone che ti cercano e vogliono di nuovo questa birra, questo vino rosso, questo caffè, questo cognac, anche grappa. E però c'è un piccolo problemino in tutto questo, adesso ti spiego perché. Il problema qui è che stiamo pensando in italiano e stiamo cercando di tradurre direttamente dall'italiano in inglese, però stiamo applicando effettivamente la grammatica italiana e non quella inglese. Stiamo in effetti dicendo che qui siamo nel presente, mi trovo nel pub, quindi siamo nel presente e quindi il presente italiano si converte poi nel cosiddetto present simple in inglese, dove il verbo non cambia, si usa semplicemente il verbo. Io pago le birre, I pay for the beers. Io offro le birre, I offer the beers. Io compro le birre, I buy the beers. Però questi maledetti inglesi vivono in mondo loro e persino guardano il tempo in modo diverso. E per loro il present, in particolar modo questo present simple, tratta cose che facciamo non nell'immediato, ma nel quotidiano, cose che si ripetono, cose che sono un'abitudine, cose che sono condizioni o stati che vanno avanti nel tempo. E così è una cosa che... E quindi se uno dice una cosa tipo I pay for the drinks, avrà amici per sempre garantiti, sì, perché questi amici penseranno che è una tua abitudine, un dovere, un lavoro, e quindi penseranno che ogni volta che vanno al pub, ogni volta che ti incontrano al pub, paghi tu, ben venga. Ed avrai questi nuovi amici oppure anche amiche finché tu continui a pagare, a sborsare, finché non rimani povero, oppure finché non capisci il tuo errore in inglese e cerchi di rimediare e dire quello che intendevi a fare. Nella mente, e nella lingua inglese il tempo non corrisponde a quello previsto dalla grammatica italiana. Il presente in effetti ha diverse forme e diversi aspetti. E il presente present simple esprime una specie di presente fisso, un presente che non cambia. Si dice I live in London. Io vivo a Londra. Many people work in factories. Molte persone lavorano in fabbriche. I go to work by bus. Viaggio al lavoro in pullman. I eat a banana. Io mangio una banana. Con quest'ultimo stai dicendo che hai mangiato una banana ieri, hai mangiato una banana l'altra settimana, hai mangiato una banana 10 anni fa e anche che mangerai una banana domani e dopodomani e dopodomani e anche fra 10 anni se ci sono ancora banane disponibili. Perché non è una cosa immediata nel presente, non hai una banana in mano adesso e non hai neanche una banana in bocca adesso. Stai parlando della tua abitudine, questa banana serve ogni giorno, serve per tua salute, per tuo, non so, per tuo gusto, quello che vuoi mangiare. E lo stesso vale per tutti questi altri verbi che ho appena citato e qualsiasi verbo che uno vuole usare a qualsiasi momento. E si capisce che è una cosa strana, che qui stiamo parlando allo stesso tempo e con la stessa forma del verbo, del passato, del presente e del futuro, tutto insieme. Ma quanto sono strani questi inglesi. Allora, imparato questa lezione, torniamo a casa, siamo a Torino e ripartiamo. Ci troviamo in Piazza San Carlo, c'è Caffè Torino. Allora, vediamo qualcuno seduto lì al caffè, evidentemente inglese, forse americano. Un qualcosa in mano, uno vuole fare una conversazione, pensa cosa posso dire. Legge, ok, allora leggi un libro, vado lì e dico cosa leggi, va bene, cosa leggi, una domanda, sì, una domanda in inglese e si fa l'ausiliario, bon, sì, do you, bon, what do you read, ok, andiamo, coraggio, si avvicina, dice, signora, what do you read, e la risposta, books and magazines, no newspapers. E uno si ritira e dice, ma questa è pazza, è meglio che mi allontano un po'. Non è la risposta che me l'aspettavo, Allora, qui non è successo niente di grave, non è morto nessuno, non è ferito nessuno, non abbiamo perso niente. Forse è anche nata un'amicizia basata sul malinteso, però se si tratta di comunicazione è vero che non abbiamo l'informazione che stavamo cercando. Allora, il verbo nel present simple esprime abitudini, frequenze, condizioni permanenti. Il verbo è anche spesso accompagnato da un cosiddetto avverbio di frequenza, tipo always, sempre, qualche volta, sometimes, often, spesso, mai, never, usually, normalmente. Questo per rafforzare oppure per quantificare, perché il verbo stesso in quella forma lì esprime il concetto. Poi, una volta afferrato questo modo piuttosto complicato inglese di vedere il tempo, possiamo tornare a goderci la bellezza, la semplicità della lingua inglese per quanto riguarda i verbi, perché diverso dall'italiano il verbo non presenta più cambiamenti quando se lo si usa. Se uno stabilisce, ad esempio, il mio verbo è mangiare, eat, dico tranquillamente I eat, you you eat, he eats, we eat, you eat, they eat. Oppure se si tratta di drink, si fa I drink, you drink, he drinks, we drink, you drink, they drink. E tutti gli altri verbi sono uguali, quindi non abbiamo complicazioni da ricordarci. Infatti il verbo più complicato in inglese è il verbo essere, perché cambia in continuazione: I am, you are, he is, we are, you are, they are. Più cambiamenti di tutti. Però è talmente semplice tutti gli altri verbi che si dimentica sempre addirittura di aggiungere quel fastidioso essere attaccati ai verbi con he, she o it. I eat, you eat, he eats. I drink, you drink, he drinks. Per fare un negativo poi basta ricordarsi dell'ausiliario che fa I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. E questo si abbina con qualsiasi verbo che vogliamo e abbiamo un perfetto negativo. I don't eat, you don't drink, he doesn't work, they don't sing, we don't walk, we don't run, they don't go, you don't go. E finalmente la stessa logica ci permette di fare milioni, letteralmente milioni di domande diverse, facendo un sistema così con do you swim? Do they walk to work? Do we want to go to England? Do they live in Germany? When do you eat a banana? Usando semplici trasformazioni e sostituzioni di termini avrai a disposizione milioni e milioni e milioni di diverse domande e poi arriveranno certamente le risposte giuste. Ah, ho sentito il campanello e quindi finisce qui questa prima lezione. Adesso facciamo una pausa, una breve pausa per sentire un po' di musica, ma restate con noi. Tornerò entro breve e parlerò esclusivamente in inglese. A dopo!

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Artists United for Animals, la trasmissione che è fatta, costruita apposta come omaggio a questo grande sodalizio di artisti che ormai sono tantissimi e che sono uniti, si sono uniti per dedicare le loro arti agli animali. E io sono Rosalba Nattero, qui con me c'è Luca Colarelli nell'altro studio.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: E quindi stasera, tra l'altro, abbiamo un gradito ospite telefonico da Roma che si chiama Moby Dick, nome d'arte dello street artist Marco Tarascio. Ed è molto interessante, come vedrete, il collegamento con lui, perché lui dedica la sua arte, appunto è entrato a far parte del sodalizio Artists United for Animals. L'altra volta, nelle altre puntate, avevamo parlato dei primissimi che hanno aderito. Questo invece è l'ultimissimo che ha aderito. Eh sì, perché è piacevole anche dire che vedere che si aggiungono in tanti, no Luca?
1: Assolutamente sì, infatti i nuovi aggiunti sono sempre un po' all'ordine del giorno, perché effettivamente riceviamo un sacco di richieste. Evidentemente unirsi sotto questa bandiera è una cosa che chiunque abbia a cuore la sorte dei nostri amici animali, dei nostri fratelli animali, è il benvenuto. Quindi è sempre una bella cosa vedere questa grande famiglia che si ingrossa.
0: Sì, si ingrandisce ed è una cosa nobile. Io trovo che sia una cosa veramente nobile. C'è un'atmosfera molto bella anche tra gli artisti. Ma andiamo con l'intervista a Moby Dick. Siamo in linea con Marco Tarascio, in arte Moby Dick, uno degli street artist di riferimento del pop surrealismo italiano, così come è stato definito, sensibile alle tematiche ambientali e ha partecipato a tante mostre anche internazionali. Ciao Marco.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: È un piacere averti con noi, perché io ho visto le tue opere, sono bellissime, sei veramente sei talentuoso. Ecco.
2: grazie.
0: E poi la street art mi suscita un'emozione notevole, perché vedere queste mura dipinte in quel modo con dei messaggi così importanti è una cosa bellissima.
2: Beh sì, diciamo che ho cercato di fare quello che so fare bene, disegnare, e poi in tutti i casi sono stato sempre un po' attentissimo a tutto quello che è il discorso degli animali.
0: Esatto.
2: Ho cercato un po' di unire le due cose.
0: Questa trasmissione noi la dedichiamo solitamente al sodalizio Artists United for Animals, di cui tu sei un po' l'ultimo acquisto,
2: sì,
0: perché
2: sì.
0: Le altre trasmissioni le abbiamo dedicate ai primissimi che hanno aderito più di un anno fa, e tu invece hai aderito da pochissimo. Ma cos'è che ti ha portato ad aderire a questa causa?
2: Ma 3-4 persone che mi avevano girato sempre il link appunto della pagina, perché non ti scrivi, è roba tua, e poi ho detto benissimo.
0: Questo mi fa molto piacere. Come sei arrivato alla street art?
2: Allora, io comincio che ho fatto per anni, ho dipinto, ero un pittore, ho fatto il pop surrealismo sempre. Ho posto in America, poi ho cominciato un po' a girare. Ho visto che la street art era molto più potente adesso come messaggio, perché
0: Vero.
2: In tutti i casi arriva alla gente anche di strada, arriva a chiunque, è un messaggio che possono leggere tutti, no?
0: Verissimo.
2: E poi la chiave delle immagini arrivano sempre più forti, che secondo me è 1000 parole, perché arrivano chiare, cioè
0: certo.
2: è un messaggio, è un cazzotto in occhio, cioè arriva
0: proprio
2: tutto.
0: Così, è vero.
2: Perciò, e poi la street art in tutti i casi non è troppo imbavagliata, perciò può gridare un messaggio abbastanza forte, no?
0: Quindi non ci sono limiti alla street art, non ci sono, cioè in teoria tu puoi farla ovunque?
2: La street art dipende, è molto differente, perché c'è street art pubblica, diciamo legale, c'è street art illegale, ci sono c'è chi si divide in tanti settori, sì, non c'è una street art uguale all'altra. È un po' come dire l'arte in generale,
0: ecco.
2: No? C'è chi comunica in un modo di performance, performativo, chi semplicemente di immagine, basta che si ferma là. E più che io ho cercato di farlo più su una vera attivista, no?
0: Certo, ma è quello che ti volevo chiedere, perché ne so poco di questo argomento, non ci sono delle limitazioni proprio relative non so, ai regolamenti cittadini, cose del genere?
2: Dipende sempre come, cambia anche da comune, da chi dà il
0: Sì.
2: palazzo, se è un privato, se semplicemente appunto, ripeto, un muro che viene dipinto e basta. Dipende sempre chi è il committente, se c'è un committente oppure semplicemente se è un'arte di strada più legale.
0: Ah, ho capito, ho capito. Ecco, ma la street art è soggetta, penso, anche a vandalismo, no?
2: La street art sì, è soggetta anche a vandalismo, ma tu fa parte del gioco. Se tu stai per strada, ti metti su un muro che non è tuo, perché tu in tutti i casi,
0: Certo.
2: molte, e appunto qua torniamo nel discorso che ti ho fatto adesso, se è un messaggio illegale che tu lasci, stai anche al gioco che poi può essere vandalizzata o te stesso poi
0: Devi
2: vorrai.
0: mettere in pista
2: Metti in
0: anche quello.
2: conto, sì, cioè,
0: Non ci patisci quando magari vedi rovinarti un bel disegno
2: a
0: tuo?
2: me realmente non hanno mai rovinato niente, anzi,
0: Ah!
2: me l'hanno pure difesi, hanno rovinato soltanto un lavoro, ma perché hanno rovinato una metropolitana, un sottopassaggio di una metro, ma l'hanno rovinata completamente.
0: Ecco.
2: Almeno a me devo dire che mi hanno sempre rispettato tutti i rider e la
0: Bello questo.
2: street art, sì,
0: Bello.
2: molto, anzi,
0: Bello.
2: l'hanno difesi, a
0: Ah.
2: posti
0: Come degli
2: come
0: emblemi,
2: labaro,
0: sì.
2: cioè fronte strada davanti a una scuola, cioè da 5 anni, lì sta, lo potrebbero sporcare chiunque, anzi, quelli del posto l'hanno difeso, pure dietro via delle Galline Bianche, è stato sempre difeso da quelli proprio che ci abitavano,
0: Roma
2: perciò fa
0: sempre,
2: piacere.
0: a Roma.
2: Cioè, sì, è sempre a Roma,
0: Sì.
2: sempre a Roma, pure
0: Perché tu hai
2: altrove.
0: esposto anche in cose molto prestigiose, tipo New York.
2: Sì,
0: Manhattan, eccetera, no? Bellissimo.
2: ho sposto un po' in Giappone, un po' in America, un po' a Tokyo, però ecco, preferisco più l'arte che arriva al popolo, no?
0: Sì.
2: L'arte un po' più di strada, proprio di quello che è
0: Certo.
2: la periferia, ecco, preferisco più la periferia nostra.
0: Parliamo un attimo del tuo impegno animalista. Com'è nata questa tua vena?
2: Allora, io da quando sono piccolo raccattavo tutti gli animali, tutti
0: Ti
2: quelli feriti.
0: capisco, ti
2: Sì,
0: capisco.
2: mi portavo a casa, cercavo di fare adozioni, andavo nei canili, ho fatto sempre questo. Poi col tempo ho cominciato con associazioni più grosse, a lavorare, mi hanno preso un po' come megafono per le loro campagne, no? Sia
0: Bellissimo.
2: Animal Aid, Animalisti Italiani, sia
0: Sì,
2: Shepherd,
0: Schaefer. Sì, Schaefer
2: loro sono più
0: fanno un lavoro
2: popolare.
0: bellissimo, anche
2: Sì.
0: vedo che collaborate molto con Sì,
2: Sea
0: Schaefer.
2: Shepherd, diciamo, sono quelli, cioè, uno dei gruppi che ho più a cuore perché sono un po' più proprio attivisti, a parer mio, cioè,
0: Sì,
2: poi sono coerenti nel tempo,
0: sono
2: ecco.
0: bravissimi, sono eccezionali,
2: Sì,
0: veramente.
2: sono uno dei, diciamo, dei, loro sono artista ufficiale.
0: Ah, bello, bello,
2: Sì, e
0: bellissimo.
2: diciamo che, a parte, oltre ad essere volontario, diciamo, sono proprio amici loro, cioè, con Cristiana ci sono insieme, sono amici.
0: Ecco, non hai mai avuto problemi riguardo all'animalismo, al tuo messaggio animalista? Non hai avuto contestazioni o cose del genere?
2: Realmente non troppo, ho avuto pareri differenti di chi dice che la carne è la solita cosa, no? Un po' di
0: Certo.
2: discorso, però io dico la mia, loro dicono la loro,
0: Ovviamente.
2: sono le battaglie.
0: No, è bellissimo il fatto di dire la propria su un muro gigantesco, fatto sotto forma di arte, tra l'altro, perché
2: Sì,
0: quello è
2: la
0: il bello.
2: cosa che mi sta più a cuore questo periodo è un po' gli animali in via di estinzione, gli animali dei mari, perché appunto tutto quello che è mare è un po' più silenzioso,
0: Eh
2: no?
0: sì.
2: Perciò dare voce a un pesce che già non parla di suo a chilometri di distanza
0: Certo, sono
2: è un po' più
0: animali
2: complesso.
0: considerati minori, quindi
2: Sì,
0: sono i meno
2: purtroppo sì.
0: tutelati,
2: Ma
0: quelli meno tutelati dal punto di
2: bravo.
0: vista dei diritti, certo.
2: Sì, è proprio quello. Diciamo che cerco di dare, fortunatamente al cane e al gatto ci pensano tante persone,
0: Sì.
2: altri animali un po' meno, perché poi sai, animali esotici, tipo
0: Certo.
2: tigri, rinocedonti, non. È un po' lontano da noi, perciò è sempre una cosa un po' più silenziosa, no?
0: Sì, è vero, perché non ti prende a livello di immaginario collettivo. Però non ci si pensa a queste creature, non parliamo poi degli allevamenti intensivi, che
2: Anche
0: ormai è
2: quello.
0: riconosciuto che è la causa maggiore sia di
2: L'inquinamento.
0: inquinamento ma anche di
2: Sì.
0: pandemie.
2: Sì, l'inquinamento. Ma infatti, diciamo, i prossimi lavori sto cercando di spingere anche soprattutto questa tematica, perché diciamo è quella un po' più che fa numeri enormi, no?
0: Eh
2: Cioè, se
0: sì,
2: io
0: eh sì.
2: salvo e li salvo perché sono sempre, diciamo, tra santuari e altri posti sto io, i rifugi dove vengono salvati gli animali, ma in tutti i casi, se io continuo a dire sempre questa cosa, se uno lavora sugli allevamenti intensivi, parliamo di numeri mastodontici,
0: certo.
2: Io ho capito salvare l'animale e va salvato chiunque animale, quello è proprio un dovere.
0: Qualunque,
2: è un dovere di ognuno, però salvare milioni di vite, perché se parliamo di allevamenti intensivi, se comincia a cambiare qualche cosa, parliamo di numeri alti.
0: Di numeri di miliardi.
2: Di cioè, miliardi, bravo.
0: Fabbriche che fabbricano miliardi di schiavi col solo scopo di ammazzarli per la carne.
2: Vittime innocenti che vengono recluse, esatto. Munte, tolto i figli per poi alla fine essere uccise e fatte a pezzi.
0: Esattamente,
2: no,
0: ed è una cosa atroce, veramente è insopportabile per chi ha un minimo di sensibilità.
2: Sì, ma infatti non... È quello il discorso, stiamo parlando di animali che tipo, cioè io avrei visto mai il vostro cane che vi guarda, il gatto che vi guarda,
0: certo,
2: no?
0: Certo.
2: C'è un'anima dentro.
0: Certo, non parliamo poi degli agnellini.
2: Io poco tempo fa a casa c'ho avuto un maialetto salvato e altri animali, cioè ma io ce l'avevo vicino, no? È identico, anzi ti dirò, pure era più attento del mio cane su certe cose. Assurdo,
0: sì, sì.
2: Cioè
0: no,
2: se uno ci vive in simbiosi, mo perché siamo abituati, il maiale muore e poi... il cane ci porta la pallina e non è così,
0: esatto,
2: dovrebbe essere tutti quanti lo stesso valore d'animali.
0: Purtroppo, purtroppo questa sensibilità non ce l'hanno tutti, anche se io credo che molte persone stanno diventando sempre più sensibili, purtroppo però il sistema è tenuto da un'elite che sembra quasi un'elite fatta da alieni cattivi che vivono su un altro pianeta.
2: Posso dire una cosa?
0: Dimmi.
2: Perché dove girano i soldi c'è il marcio,
0: ecco.
2: È quello il fatto.
0: Purtroppo
2: è che dove girano i soldi, purtroppo la gente è corrotta e è un casino, non è semplice.
0: No,
2: cioè, se uno fa senza soldi non scopre una guerra, se uno invece deve andare contro delle lobby, no?
0: Quelle sono le lobby. Verissimo.
2: È tosta,
0: purtroppo è verissimo. Speriamo che almeno ci si arrivi dal lato economico, così come molte aziende si accorgono che c'è una clientela che necessita... vegana, che necessita di cose vegetali, arrivano gli hamburger vegetali. Speriamo che si arrivi almeno da quel lato lì, no?
2: Allora, adesso ci fanno vedere, c'è una certa finta carne, no? Che è veramente molto simile, perciò in tutti i casi, anche se uno vuole rinunciare. Adesso fino a qualche anno fa era più complesso, ma adesso veramente fanno tanto sul mercato di cose... analoghe, che adesso veramente non è più una scusa,
0: non c'è più la scusa, esatto. Io credo che chi mangia carne dopo un po' si senta in astinenza, cioè è drogato dalla carne, perché non c'è motivo, cioè, è inutile che tirino fuori tutti i motivi salutisti eccetera, no, anzi fa male,
2: no, perché
0: la carne fa male, da
2: il cancerogeno, prima cosa del cancerogeno, perciò
0: sì.
2: Non regge neanche quello.
0: No, non regge neanche quello. Non regge. Ok, allora quali sono i tuoi prossimi progetti?
2: Allora, i miei prossimi progetti sono, a breve probabilmente c'è un farò un lavoro a Fiuggi sempre sugli animali, sugli animali di mare, megattere, capodogli, che sono...
0: Sì.
2: Diciamo le balene, che stanno un po' a rischio. E poi farò diversi lavori, penso di partire come posso in Africa, che ho un lavoro per le tigri in Africa, però questo qua ancora è stand-by, lo tengo un attimo nel cassetto. E poi ho diverse commissioni di persone che appunto sposano la causa e mi danno i muri d'oro
0: Bello.
2: Sono commissioni, sì.
0: Ma tu pensi che l'arte sia un buon mezzo per diffondere un messaggio?
2: Io penso che l'arte è qualcosa che in tutti i casi ognuno ci prende qualcosa. È come se uno ascolta una canzone, no?
0: Esatto.
2: Può essere una canzone lenta, forte, ma sempre qualcosa ci trovi, no?
0: Certo.
2: Lo ascolti. E l'arte è la stessa cosa, la vivi, ti fa fare la connessione, no? Ti fa un po' pensare.
0: Verissimo. E allora a questo punto dobbiamo allargare il sodalizio degli artisti.
2: Se posso dirvi.
0: Ti commissionerò un lavoro, se avrai voglia di farlo, di fare il nostro logo, quello degli Artists United for Animals, metterlo bellissimo. Guarda, mi farebbe un piacere immenso vederlo.
2: Volentieri.
0: Fatto da te su un muro, bello, bellissimo.
2: Va bene.
0: Parola?
2: Parola, dobbiamo trovare il muro, parola.
0: Oh, grazie, grazie Beh. Mille. Allora, ti ringrazio tantissimo Marco di questa intervista e a presto. Allora.
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.

0: Allora, è sempre piacevole trovarsi con questi artisti animalisti, perché trovo che ci sia una comprensione immediata, un feeling immediato con loro, con tutti loro, con tutti quelli che hanno aderito al sodalizio.
1: È vero, e poi secondo me è anche molto bello vedere le svariate forme d'arte che in fondo partecipano a questo progetto, che è veramente di largo respiro. L'altra volta avevamo intervistato un grande dell'animazione, un grande
0: Bruno Bozzetto.
1: E questa volta un artista di strada che fa dei bellissimi dipinti in strada, per cui in mezzo poi ci sono musicisti, ci sono pittori, ci sono comici, ci sono attori, c'è veramente tutto quello che rappresenta l'arte a 360 gradi, e questo secondo me dà anche un po' questa sensazione un po' di ampio respiro, no?
0: Sì, ed è bello anche vedere come c'è, non magari non nel mainstream, perché non vengono proposte questi artisti, ma molti sono dei gioielli, stiamo scoprendo delle piccole meraviglie, cioè piccole, neanche piccole, perché poi se scopri cosa fanno in realtà tutti quanti, anche se non sono, se non fanno, non vanno alle trasmissioni tipo di Amici o cose del genere, non so neanche se c'è ancora.
1: Guarda, lo stai chiedendo alla persona sbagliata, credo di non avere mai avuto l'onore.
0: Comunque
1: di
0: non vanno in quelle trasmissioni lì, ma magari hanno una diffusione. Ad esempio abbiamo tra di noi degli scrittori che sono tradotti in un sacco di lingue, un sacco di stati, no? E tutto questo però rimane un po' come un sottobosco, anche se c'è un valore immenso.
1: È vero, e poi a me stupisce sempre il fatto che sembra quasi un'equazione, no? Le persone che hanno un grande talento e che però non sono così malate di antropocentrismo,
0: sì.
1: Ovvero sia, se si occupano del benessere degli animali, se tengono alla salvaguardia e alla protezione dei nostri fratelli animali, vuol dire che li mettono, c'è dietro un discorso antispecista, no? E questo,
0: certo,
1: secondo me traspare proprio anche parlando con loro e vedendo anche le loro opere, perché sono sempre persone in fondo che non sono concentrate unicamente, come spesso purtroppo, lasciatemelo dire, ma spesso gli artisti sono degli egomaniaci mostruosi che parlano sempre soltanto di loro, e queste qui invece sono persone speciali, perché
0: esatto.
1: Cioè non hanno questo egocentrismo smisurato, ma mettendo la loro arte
0: al servizio
1: certo, di una nobilissima, secondo me, causa. Dimostrano che hanno veramente una nobiltà d'animo interiore.
0: E adesso cominciano a essere veramente tanti, perché parliamo di più di 150 artisti in poco tempo, relativamente poco tempo, e non solo italiani, tra l'altro. Quindi questa cosa sta crescendo, cresce, e noi vogliamo creare un'onda inarrestabile, perché, come hai detto tu già a suo tempo, Luca, l'arte è sempre stata un discorso anche di rottura, un discorso che può creare anche dei movimenti.
1: Eh beh sì, la storia, come dicevamo già l'altra volta, è piena di movimenti letterari, pittorici, musicali, che hanno veramente scalzato quello che era così tra virgolette potere contemporaneo,
0: esatto,
1: dando una ventata in fondo di messaggio rivoluzionario, e questo in questo momento storico secondo me è proprio un messaggio rivoluzionario, perché prendere la difesa di esseri che non hanno voce e sono sfruttati al massimo da una società che li tratta veramente soltanto come prodotti da usare e poi da buttare, da mangiare, credo che sia veramente un messaggio rivoluzionario, un messaggio di cui c'è un grande bisogno in questo momento.
0: Mi fai venire voglia di leggere un punto del nostro manifesto. Noi abbiamo messo giù un manifesto di 12 punti che è condiviso da tutti gli artisti che fanno parte del sodalizio, e un punto dice proprio quello che dicevi tu poco fa, dice questo: l'umanità ha visto grandi battaglie di civiltà, come l'abolizione della schiavitù o la parità dei sessi, traguardi che in un passato non lontano sembravano irraggiungibili. Oggi siamo di fronte al più grande olocausto della storia, la schiavitù e lo sterminio quotidiano di miliardi di esseri senzienti. La storia dovrà fare i conti con questo abominio e sarà la prossima grande battaglia che l'umanità dovrà affrontare per poter trovare dignità anche per la specie umana. Sì, perché in realtà questo manifesto l'abbiamo messo giù noi dell'Abgral, soprattutto ha dato un grossissimo contributo Giancarlo.

0: Bob Graal, che è nato proprio da Giancarlo e da me, a cui poi si sono aggiunti Luca, Gianluca e Andrea, è stato il promotore di questo sodalizio. Quindi noi stessi, noi nel nostro piccolo già eravamo così, no? Noi la pensavamo già così. E si è trattato proprio di fare il passo successivo.
1: Direi che il Lab Graal è stato veramente un, se vogliamo, un'anomalia, ecco, nel senso che un gruppo di artisti, di musicisti in questo caso, che si è incontrato però non in un piano puramente musicale, ecco, anzi forse il motivo del nostro incontro aveva radici differenti, radici secondo me anche più profonde, perché in fondo ricercavamo qualcosa. Quando tu e Giancarlo ci avete proposto agli altri membri, sì, del gruppo di entrare in questo sodalizio, devo dire che abbiamo accettato tutti con grande gioia, perché eravamo tutti con la stessa lunghezza d'onda, e non è soltanto un modo di dire, ma è veramente un... cioè abbiamo fatto una scelta in fondo di vita di un certo tipo, che secondo me ci ha portato anche poi a condividere non solo la musica, che rimane sempre un mio grande, personalmente un mio grandissimo amore, però oltre la musica.
0: Sì, noi ci siamo trovati in fondo nel silenzio. Noi cercavamo il silenzio e da questo silenzio abbiamo tratto ispirazione. In fondo Lab Graal cosa vuol dire? Laboratorio. Una volta si chiamava Laboratorio Musicale del Graal, poi l'abbiamo accorciato
1: poi
0: parecchio.
1: Poi diventavamo un po' vecchi quando dicevamo il nome alle persone, per cui...
0: è diventato Lab Graal, però quello vuol dire un laboratorio sul Graal, perché il Graal è quell'elemento particolare che viene fuori nella storia, è sempre venuto fuori nella storia e ci ha in qualche modo fatti incontrare. E tutti quanti nasciamo da lì, no? Nasciamo da questa ricerca, che poi prima parlavo del silenzio, ma in fondo è una ricerca del silenzio. Il Graal porta a quello.
1: Sì, il silenzio che può anche essere una contraddizione per dei musicisti, e specialmente chi ci sente dal vivo. Siamo abbastanza rumorosi, ecco. Però adesso, a parte gli scherzi, effettivamente la ricerca del silenzio è quella di un grande messaggio che c'era dietro questo silenzio, è quello che ci ha veramente uniti. La ricerca del Graal non è così storicamente banale come ce la vogliono far sembrare, no? È qualcosa invece che così si attesta nelle radici più antiche dell'umanità, e noi ci siamo sentiti un po' richiamati da questo grande mistero, quindi sarà per quello che dopo tantissimi anni siamo ancora insieme e ci divertiamo a fare quello che facciamo.
0: Ci divertiamo un mondo. E poi c'è questo amore per gli animali, per le altre specie, per gli altri esseri senzienti, che anche quello non è solo amore, è proprio, come dire, incazzatura, ecco, incazzatura folle per come vengono trattati, diciamocelo. E questo ci muove, ci spinge a cercare con ogni mezzo di aiutarli.
1: Beh, io devo dire che tu e Giancarlo, insomma, in questo fronte siete stati veramente un traino pazzesco. Tu con SOS Gaia, la tua associazione che hai messo su in difesa degli animali, hai veramente fatto delle azioni che secondo me sono incredibili, da quello di fermare il ritorno di uno zoo a Torino al fatto di essere in questo momento aver unito delle associazioni per il benessere animale in Piemonte e non solo, per cui cioè non sono soltanto parole, ecco, anzi è proprio un'azione che va avanti inesorabile. Sì. E tra quello che hai fatto tu, prima citavi Giancarlo, io penso che in tutta la mia vita di non aver mai letto delle poesie così profonde, così bellissime riguardo i fratelli animali. E quando dico poesie, sono veramente, a volte è facile scadere un po' nello scontato, nel melese. Ecco, Giancarlo questo non l'ha mai fatto, anzi erano cose che ti colpivano veramente sempre al cuore, e le sue parole sono sempre insieme a noi.
0: È verissimo. Volevo leggere ancora un punto di questo manifesto che esprime proprio quello che si diceva prima. Non sono solo la pietà e la sete di giustizia che devono spingerci a migliorare la sorte di creature senzienti, figlie della nostra stessa madre terra. Portare aiuto alla condizione animale significa

0: significa impostare i valori di una futura società più giusta e armonica, dove non vi siano discriminazioni speciste e in cui tutti possano godere di valori improntati alla fratellanza, alla libertà degli individui e al godimento di una qualità di vita felice che sia in armonia con la natura. Questo esprime benissimo questo concetto, cioè noi siamo gli animalisti o comunque quelli che hanno gli antispecisti soprattutto, vengono dal futuro. Io spesso faccio questa metafora, che tra l'altro arriva anche questa da Giancarlo. Arriviamo dal futuro, perché il futuro non ci sarà se noi non porremo fine agli allevamenti intensivi, a questa ottica antropocentrica che distrugge tutto e tutti.
1: Io penso che veramente anche gli effetti che ci sono adesso, come spesso ricordi tu nelle nostre trasmissioni, io penso che sia veramente da folli non rendersi conto del muro contro cui la società maggioritaria si sta lanciando. Certo. Un muro fatto veramente di indifferenza e di incoscienza, perché non dare dignità agli animali e anzi sfruttarli come si fa adesso ha delle ritorsioni verso l'umanità che veramente sono inimmaginabili, e mi chiedo se non lo capiamo adesso veramente, ma quando lo capiremo?
0: Vabbè, penso che possiamo chiudere qui questa puntata di Artist United for Animals. State connessi a Radio Dreamland, che vi dà tante belle notizie, belle, meno belle anche, però bisogna dirle, le cose bisogna dirle, bisogna denunciarle, e quindi state su www.radiodreamland.it. Chiudiamo qui, vi salutano Rosalba Nattero,
1: Luca Colarelli,
0: e alla prossima puntata. Ciao!
1: Ciao!

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera iniziamo con qualcosa di non ancora spiegato né spiegabile. Qualcosa che ci parla di misteri nella vita sulla Terra. Qualcosa per cui potremmo dire, partendo dal nostro affetto per le specie non umane, lunga vita ai fratelli animali. E in effetti la vita di alcuni di loro è davvero lunga, potremmo dire interminabile ai nostri occhi umani. Nel mistero della natura esistono esseri in grado di vivere forse all'infinito. Non è fantasy o fantascienza in stile Terminator, questi individui sono davvero intorno a noi. Abbiamo già parlato a questo proposito di esseri davvero particolari, in possesso di capacità che l'essere umano manco si sogna. Possiamo ricordare l'assolotto, una piccola salamandra che vive solo in alcune zone lacustri del Messico. Ha la quasi completa capacità di far rinascere dopo traumi o malattie non solo i suoi arti, ma anche i suoi organi, cervello e midollo spinale compresi. E abbiamo poi parlato dell'idra, un piccolissimo invertebrato d'acqua dolce, simile ad una seppia in miniatura. Costei, al pari dell'assolotto, è in grado di rigenerare le parti del suo corpo, testa e tentacoli compresi, a partire da un piccolissimo frammento rimasto, per così dire, in vita. Per non parlare poi del cetriolo di mare, nome scientifico Holoturia, parente del riccio di mare e della stella marina, il quale, laddove un trauma distrugga il suo corpo lasciandone intatto solo un frammento, continua a vivere per anni anche in questo unico piccolo frammento, come se questo frammento sapesse svolgere i compiti dell'intero corpo. Beh, è pazzesco. E poi abbiamo parlato diffusamente della Turritopsis nutricola, una medusa che possiede l'incredibile dono di ringiovanire. Non sappiamo perché né per come. Può decidere di farlo o di non farlo, ma se le va a genio, ad un certo punto della sua vita inverte il percorso evolutivo e le sue cellule, dallo stato adulto, ritornano allo stato larvale per poi riprendere a crescere. Una capacità che a noi umani sembra molto più vicina al sogno che alla realtà. Oppure ancora, abbiamo più volte parlato dei tardigradi, microscopici organismi pluricellulari che possiamo definire come degli autentici supereroi, dal momento che, per dirne solo alcune, possono sopravvivere in un range di temperature tra i meno 200 gradi centigradi e i più 150 gradi centigradi, oppure rinchiusi in un blocco di ghiaccio o addirittura esposti al vuoto dello spazio siderale. Sanno stare senza acqua per decenni, sopravvivono nell'alcol bollente, resistono a pressioni circa 600 volte superiori a quelle cui può resistere l'uomo, eccetera, eccetera. Insomma, di miracoli della natura in termini di sopravvivenza della vita ne abbiamo già incontrati e sono tutti davvero speciali e specialmente criptozoologici. Ma questa sera vogliamo aggiungere un caso che ci ha davvero colpiti, un autentico X-File della sopravvivenza animale non umana. Dal permafrost siberiano, cioè il terreno gelato delle zone polari, un luogo per molti versi davvero fuori dal tempo, è giunta una notizia che sembra fantascientifica ma è reale. Due vermi preistorici rimasti congelati per oltre 40.000 anni sono tornati in vita. Questa straordinaria novità ci arriva dai risultati di uno studio svolto da un team dell'Istituto per i problemi fisico-chimici biologici del suolo, che è un importante centro di ricerca dell'Accademia delle Scienze di Russia, situato nella città di Pushkino, a sud di Mosca. In una ricerca su 300 vermi nematodi recuperati da campioni di ghiaccio antichissimo, due di questi, una volta scongelati, hanno mostrato segni di vita, hanno ricominciato a muoversi e a nutrirsi. Una delle due creature è stata datata a 32.000 anni fa circa, l'altra addirittura a 41.700 anni fa circa. Ricordiamo che i vermi nematodi sono quelli dotati di corpo cilindrico e di un vero e proprio apparato digerente. E aggiungiamo che i nostri due antichi amici siberiani sono a tutt'oggi gli organismi multicellulari più antichi mai riportati in vita. Uno straordinario caso di criptobiosi, intendendosi per tale quella condizione di vita sospesa che può preludere ad una ripresa delle attività vitali. Può preludere, ma non necessariamente prelude, tant'è vero che su 300 esseri del tutto simili estratti dal permafrost siberiano, solo due sono rimasti in una condizione di possibile ripresa della vita. Ed ecco il mistero, fortemente criptozoologico, perché solo e proprio quei due su 300? Cosa avevano di diverso dagli altri? Posizioni uguali, permafrost uguale, eventi esterni uguali, biologia e metabolismo interni identici. E allora? Cosa ha giocato in questa straordinaria resistenza della vita? Quali strategie hanno funzionato nei due sopravvissuti? Mistero. Gli scienziati russi al momento non se ne capacitano e chissà, forse non lo sapremo mai. E sull'onda degli insondabili poteri dei nostri fratelli animali non umani, vogliamo stasera lasciare il segno del mistero con la M maiuscola, toccando qualcos'altro di criptozoologicamente davvero enigmatico. Un avvenimento che abbiamo ripescato da un paio di secoli addietro, ma che conserva appieno la sua magia. Parliamo di quelle che sono passate alla storia della criptozoologia come le impronte del Devon. Siamo nel mese di febbraio dell'anno 1855. Ci troviamo nel Devonshire, una contea del Regno Unito sulla penisola di Cornovaglia, in particolare nella parte sudorientale di questa contea, e cioè nei pressi dell'estuario del fiume Exe. Dopo la notte tra l'8 e il 9 febbraio 1855, notte caratterizzata da una intensa nevicata, furono centinaia i testimoni tra gli abitanti del luogo di un fenomeno inquietante: una lunghissima fila di impronte inspiegabili, misteriose, che attraversava le campagne e i villaggi per oltre 150 chilometri. Si trattava di tracce molto precise e dalla forma insolita. Erano come ricurve su se stesse, quasi a ricordare la forma di piccoli zoccoli o anche ferri di cavallo. Erano tutte uguali, lunghe circa 10 centimetri, larghe circa 8 e tutte a una distanza le une dalle altre variabile dai 20 ai 40 centimetri. Si svolgevano lungo una linea quasi retta, nessuno zigzag, nessuno spostamento dal percorso, ed avevano come l'apparenza di qualcosa di inarrestabile. In più punti scavalcavano recinzioni, muri, addirittura tetti e intralci di vario tipo, sempre ricomparendo oltre l'ostacolo e continuando lungo la linea pressoché retta da cui provenivano. Comparivano su tutto l'estendersi della neve fresca, anche in punti molto difficili da raggiungere e superare. Ad esempio, salivano addirittura su alcuni tetti e ridiscendevano dalla parte opposta della casa e non si fermavano mai. L'impressione, magica a dire poco, era che fossero il segno tangibile di qualcosa di estraneo alla normalità. Qualcosa di animale? Forse, ma di quale animale? Non lo sappiamo. Ovviamente molti giornali dell'epoca documentarono l'evento e raccolsero un sacco di testimonianze. Le ipotesi si sprecarono, anche le più stravaganti, dai roditori selvatici saltellanti agli animali abituati alla neve come i tassi, oppure forse dei grossi uccelli, oppure ancora e addirittura due canguri che pareva fossero fuggiti da uno zoo privato, ipotesi peraltro mai confermata. Per uscire dal regno animale, alcuni ricercatori parlarono di palloni meteorologici trascinati dal vento, ma le caratteristiche di precisione, di linearità, di estrema lunghezza del tratto percorso non vennero mai chiarite. In diversi villaggi si parlò ovviamente di tracce del diavolo, così che l'evento entrò e rimase nel folklore locale come Devil's Footprints. Ma al di là dell'aspetto stregonesco, l'evidenza criptozoologica di un essere misterioso che aveva tracciato una misteriosissima via rimase scolpita nel tempo. Nessuna causa fu ritenuta tale. Ancora oggi il Devonshire ricorda la notte in cui fu visitato da un qualcuno che volle lasciare un enigmatico segno di sé, scomparendo poi nel nulla. Beh, dopo questa fantascientifica entrée, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: E rieccoci ad Animali ed Enigmi. Per questa, che è l'ultima trasmissione della stagione 2025-2026, vogliamo concludere con un messaggio di grande speranza. Qualcosa che ci manifesta chiaramente quanto la razza umana possa essere ignorante e crudele, ma nello stesso tempo possano esistere personaggi umani nel nostro mondo che vanno al di là dello specismo, producono risultati e indicano strade da percorrere. Il campo della criptozoologia umana è davvero speciale. A testimoniarlo facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Stati Uniti, anno 1934. Ci troviamo in Pennsylvania, nord-est degli USA, sopra Washington, zona di grandi coltivazioni, di foreste e di montagne. Per la precisione stiamo percorrendo i sentieri della Kittatinny Ridge, una cresta montuosa che si estende per quasi 300 chilometri nella grande catena dei Monti Appalachi, una catena che va dal Canada all'Alabama nel sud degli Stati Uniti, percorrendo anche l'intera Pennsylvania. Sulle pendici della Kittatinny Ridge, fin dalla fine del 1800, era invalsa un'abitudine crudele, promossa dall'essere più specista e sanguinario del pianeta, l'uomo. Parliamo della caccia al rapace. Non un'abitudine venatoria come tante altre, peraltro sempre e comunque deprecabili. Era un vero e proprio massacro. Si svolgeva in autunno, periodo in cui i falchi e altri rapaci migravano, e fortunatamente ancora oggi migrano, dalle zone nordiche degli Stati Uniti verso il sud, in regioni più calde. Centinaia di migliaia di falchi, aquile, astori e altri ogni anno, favoriti dai forti venti di nord-ovest, la più grande migrazione di rapaci che si conosca. E anche, purtroppo, la più grande tentazione di chi imbraccia un fucile per divertirsi a uccidere. Erano diverse centinaia gli umani che si recavano sulle pendici della Kittatinny Ridge nel periodo della grande migrazione. Risultato? Terreni che si perdevano a vista d'occhio, completamente tappezzati da cadaveri di rapaci migranti. Non riusciamo neanche a pensare ad una cosa simile. E ci si metteva anche una tetra amministrazione pubblica che aveva deciso di considerare i rapaci esseri parassiti e assassini, sono parole dell'epoca, per cui addirittura aveva destinato ricompense in denaro per chi li avesse uccisi. Ma per fortuna tutto questo finì. Finì nel 1934 grazie a Rosalie Edge. Criptozoologia umana. Chi era Rosalie Edge? In poche parole, era un'attivista politica, una combattente per i diritti delle minoranze e in particolare per quelli delle donne. Animo da suffragetta, spirito combattivo, grande perseveranza, di famiglia benestante, nacque a New York nel 1877 e venne cresciuta per diventare una signora dell'alta società, ma fece tutt'altro nella vita. Fu una militante suffragista, marciò per Manhattan con il New York Suffrage Party, organizzò la campagna stampa che portò le donne di New York a ottenere il voto nel 1917. Incontrò molte attiviste che all'epoca si battevano per i diritti delle donne, in particolare la leggendaria londinese Margaret Hague Thomas, viscontessa Rhonda, grande leader del movimento femminista internazionale e autrice del percorso che portò nel 1928 le donne a sedersi nella Camera dei Lord inglese. Sulla scia della viscontessa Rhonda e di tante altre attiviste, Rosalie Edge partecipò a tutte le battaglie politiche più importanti dei primi anni del Novecento, contribuendo decisamente all'emanazione nel 1920 del 19° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che diede alle donne di tutta l'Unione il diritto di voto. Ma direte voi, e la criptozoologia? Arriva. Per la precisione, arriva nel 1929. In quell'anno la nostra Rosalie ricevette un opuscolo che denunciava il grave problema della caccia rispetto alla conservazione delle specie. Fu amore a prima vista. Rosalie, che era già di suo un'appassionata di ornitologia e di birdwatching, rimase folgorata e passò subito all'azione, e fu un'azione spettacolare. Quando nei primi giorni d'autunno del 1934 i cacciatori di rapaci iniziarono a salire lungo i sentieri della Kittatinny Ridge, trovarono la principale strada d'accesso bloccata. Da chi? Da una newyorkese 56enne protetta da un guardiano armato. Era Rosalie Edge e aveva comprato la montagna sovrastante, punto d'ingresso della Kittatinny. Una montagna evidentemente di proprietà demaniale, quindi affittabile e anche vendibile. Nessuno avrebbe mai più potuto salire lungo quei sentieri per uccidere rapaci, pena l'arresto. Nel contempo Rosalie aveva fondato Oak Mountain Sanctuary, il santuario della montagna dei falchi, una grande struttura, direi prima nel suo genere sul pianeta, destinata ad ospitare rapaci e uccelli selvatici in genere per proteggerli, curarli da ferite o traumi, riabilitarli e riportarli se possibile alla natura. Rosalie Edge divenne paladina delle iniziative contro la caccia e a favore delle leggi di tutela della fauna selvatica e della natura in generale. Fu la prima donna ad incarnare la figura dell'animalista e ambientalista in un'epoca in cui la figura femminile doveva ancora strenuamente lottare per emergere dal ruolo di serva e di madre. E cosa davvero straordinaria, non solo

come Maurice Brown, che aveva assunto per gestire il santuario della Montagna dei Falchi. Ebbene, quei conteggi durano ancora oggi, dopo più di 90 anni, e sono stati la principale fonte di informazione che testimoniò del declino dei popoli dell'aria, declino che portò la biologa statunitense Rachel Carson a scrivere nel 1962 il famoso libro Primavera silenziosa, che documentava i devastanti effetti collaterali sugli ecosistemi animali e vegetali dell'uso degli insetticidi, in particolare del famoso DDT, il diclorodifeniltricloroetano. Fu proprio grazie al libro Primavera silenziosa che a partire dal 1970 il DDT è stato messo al bando, con immediati benefici per la flora e per la fauna. Rosalie Edge morì 84enne proprio nel 1962, anno di pubblicazione di Primavera silenziosa. Ebbene, dopo questa sera di avvenimenti davvero speciali, ci piacerebbe ricordarvi un libro speciale che conclude la nostra stagione in allegria e apre una strada verso un mondo più felice. Parliamo di ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute. A cura di Rosalba Nattero, direttore artistico di Radio Dreamland, che saluto. Ciao Rosalba. Contenuto: tante facili e gustose ricette cruelty free, raccolte anche da noti chef, per stare bene e non fare male agli animali. Come si legge nell'ultima di copertina, si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi? Sì, si può. E questo cambierà in meglio la nostra vita, soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Condividiamo in pieno. Ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute, di Rosalba Nattero, è edito da Edizioni Trischel. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online al sito www.triskeledition.com, dove è disponibile anche in formato ebook nelle versioni Kindle e EPUB. Bene, chiudiamo così questa 109esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e augura buona estate a tutti. Al vostro rientro, Radio Dreamland e Animali ed Enigmi saranno sempre qui ad aspettarvi con grande piacere. Alla prossima, ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere granchiette sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato la silloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi, che già conoscevo ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa, è proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso, è qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti, è una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno, e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi, che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo, il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro. Sempre non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita, ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie, un protagonista per forma, colore, perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio? Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo. mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello Yin e dello Yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima. Possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura, ed è una poetica. Immaginate la connessione. Non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, vuol dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'ecosistema, spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto, no? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato alla quercia. È l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro, questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che è la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta i quattro, gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza, saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal. I figli del tuono.

là in alto, nel cielo immenso che copre la nostra antica terra, si fa udire il tuono dei signori del sogno. Ricorda il potere di Madre Terra, ricorda la nostra eterna libertà. Noi non temiamo la sopraffazione e la morte degli stranieri che ci hanno imposto il loro Dio, perché non gli bastava più. Ci hanno sottomesso alle loro ingiuste leggi, hanno cercato di dare un'altra anima ai nostri figli. Adesso uccidono e umiliano i forti, accolgono i deboli, perché sia distrutta la nostra memoria. Abbiamo preso rifugio nel tempo eterno della visione, in attesa del ritorno degli antichi dei che ci donino altre pietre di tuono. Il cielo è libero, come sempre, immenso. In alto si sente il tuono, è sempre più vicino. Nessuno può fermarlo, né il Dio della terra lontana, né gli uomini che l'hanno inventato. Nel cielo trasparente, che copre la nostra antica terra, l'aquila volteggia, libera da sempre, come il tuono, come noi.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, presenti fin dal varo della Carta fondamentale, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

arrivata lei con un mese.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera organizzata dal New Earth Circle. Uniamoci in una meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Scienza di Confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland, state ascoltando Scienza di Confine, ai microfoni Gianluca Roggero e il sottoscritto è
2: Roberto Garosci, ciao a tutti.
1: Ciao Roberto, ciao a tutti quanti. Allora, puntata di fine stagione di Scienza di Confine, puntata natalizia. E infatti il titolo della trasmissione è Merry Christmas UFO, Buon Natale agli UFO. Ed è un Buon Natale in un certo senso col botto, vero Roberto? Perché abbiamo tutta una serie di news che chiudono un anno molto intenso dal punto di vista dell'ufologia, della ricerca ufologica. Però per questa puntata partiamo da un argomento che è molto molto interessante, che è tornato anche alla ribalta proprio negli ultimi tempi, perché parleremo degli UFO di Mussolini e quindi dei file, degli UFO file fascisti. Ora, tutta questa faccenda da dove parte? Da una serie di missive che arrivarono intorno alla metà degli anni 90 a una rivista ufologica che è la Visita Extraterrestre, la rivista di Giovanni Bongiovanni, questo noto contattista italiano, nonché il Resto del Carlino, da parte di un certo Mr. X. Viene definito così, Mr. X, cioè un personaggio anonimo, il quale ha inviato proprio in questo periodo tutta una serie di documenti relativi a un possibile UFO crash italiano. UFO crash italiano, cioè questo possibile quindi incidente UFO, un UFO che sarebbe caduto nella zona di Milano, nella zona di Magenta, niente meno che nel 1933. E da qui si apre tutto un mondo, perché intanto dobbiamo dire che all'inizio tutti questi documenti non sono stati particolarmente presi in considerazione. C'entra anche il lavoro di un altro noto ufologico italiano, che è Umberto Telarico, un personaggio assolutamente stimato nell'ambito dell'ufologia italiana, il quale in prima istanza diede appunto un giudizio non particolarmente favorevole, e diciamo che sostanzialmente sia da parte della rivista che figuriamoci un po' dalla testata giornalistica Il Resto del Carlino, documenti sono stati considerati all'inizio appunto non affidabili, quindi non è stato preso in considerazione, salvo che questo Mr. X, in qualche modo risentito di questa risposta, di questa poca presa in considerazione di ciò che lui aveva mandato a queste testate, e mandò anche ad altre riviste e mandò soprattutto al CUN. Quindi anche il CUN, cioè il Centro Ufologico Nazionale, che fa capo a Roberto Pinotti, ricevettero tutti questi documenti. A questo punto è partita da parte di Pinotti e di altri suoi collaboratori, nella fattispecie anche Alfredo Lissoni, tutta una serie di ricerche, volte alla bontà di questi documenti, cioè alla genuinità di questi documenti, e quindi alla corrispondenza del periodo, no? Perché i documenti risalivano al 33 e il periodo successivo, no? Che poi anche alla ricerche archivistiche e quant'altro, e ricerche collaterali, no? Per andare a vedere e cercare se di fatto potevano esserci degli errori. Allora, sta che comunque che alla fine, grazie anche all'operato di ricercatori non ufologici, ma proprio archivisti del periodo, esperti di questi documenti, tra cui soprattutto questo Antonio Garavaglia, sembra che invece questi documenti siano invece reali, cioè siano davvero risalenti a quel periodo. Ora, la faccenda potrebbe anche finire qui, no? Da un certo punto di vista, perché vabbè, sono veri, non sono veri, c'è probabilmente una conferma, no? Su questi documenti, non c'è una parola definitiva, salvo che nel 2023, durante una riunione al Congresso degli Stati Uniti, un certo David Grush, questo David Grush è un 14 anni membro dei servizi americani, decorato addirittura durante una missione in Afghanistan, membro dell'NGA, National Geospatial Intelligence Agency, per cui è stato anche responsabile dei cosiddetti WAP, quindi, però in senso allargato, fenomeni aerei non identificati, e con un ruolo anche importante nella NRO, NRO sarebbe la National Reconnaissance Office. E beh, pare che durante questa riunione del Congresso risalente al 2023, insieme ad altri suoi colleghi, ma lui in particolare ha fatto rivelazioni a questo proposito, e che lui era informato sul fatto che un UFO crash non era soltanto accaduto negli Stati Uniti, ma addirittura c'era stato un UFO crash in Italia, e proprio nel 1933, da cui c'era stato tutto un meccanismo, no, di retroingegneria, di cui hanno beneficiato poi gli Stati Uniti, perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945 proprio gli Stati Uniti erano entrati in possesso di questi rottami, di questo oggetto che veniva appunto battezzato l'UFO di Mussolini, e che poi è stato portato negli Stati Uniti. Quindi questo, capite che ha sconvolto, tanto ha rimestato completamente le carte, perché a questo punto ha retrodatato un UFO crash, la classica nascita, no, del periodo ufologico dal 47. Quindi Umberto, lui è contento,
2: assolutamente,
1: perché,
2: cioè, sì.
1: Sì, vabbè, comunque. Ormai lo sappiamo tutti che gli UFO poi possiamo retrodatarli di molto prima, anche nel 33, comunque,
2: vabbè, comunque
1: ufficialmente,
2: sai, 10 anni qui, 10 anni là,
1: sì, ma è soprattutto il discorso sull'UFO crash che va retrodatato, e questo,
2: certo,
1: è importante. Quindi in realtà l'UFO crash di Roswell non
2: punto,
1: è così originale,
2: appunto,
1: così esclusivo soprattutto degli Stati Uniti, ma addirittura, cioè, quindi c'è anche un rilancio dell'ufologia, diciamo made in Italy, se
2: esatto,
1: vogliamo.
2: Infatti.
1: Comunque questo UFO di Mussolini, inizialmente considerato un aereo tedesco, in realtà invece è stato studiato con attenzione da questi ricercatori, e che lo classificarono appunto come oggetto alieno, sembra, questo a detta appunto di David Grush. E quindi questa tra l'altro è clamoroso, perché questa rivelazione di David Grush, fatta al Congresso degli Stati Uniti in forma assolutamente indipendente, ha rilanciato completamente proprio tutto questo meccanismo, tutto quello che questo Mr. X aveva inviato alle testate, tutta la vicenda dei file fascisti dell'UFO di Mussolini, che ancora avevano avuto una buona conferma con questi studi, però questa è una conferma veramente clamorosa. Questo è allo stato attuale della ricerca, è veramente un fatto davvero davvero clamoroso. E cosa possiamo aggiungere?
2: Direi che possiamo aggiungere un po' di cose su questo evento, no? Perché è UFO di Mussolini, perché poi Mussolini, se non sbaglio, in quegli anni lì ha incaricato un team di ricercatori che faceva parte del famoso gabinetto.
1: Questo fa parte della storia appunto dei fai fascisti, perché di fatto, e risale proprio, guarda caso, al 1900, questa se vogliamo una ulteriore conferma, risale proprio al 1933 l'istituzione di questo gabinetto, come hai detto tu, l'RS33, che 33 sarebbe l'anno di partenza, no? Di istituzione di questo gabinetto. RS sta per ricerche speciali, tra cui al cui capo c'era niente bobo di meno che Guglielmo Marconi, che era, sappiamo, è stato per anni presidente della Regia Accademia Scientifica Italiana, no? Quindi, che tra l'altro ci sono anche tutta una serie di aneddoti interessanti, perché al pari di Tesla, Guglielmo Marconi era uno strenuo assertore ed era estremamente convinto della vita extraterrestre. Addirittura lui era convintissimo che su Marte ci fosse una civiltà contemporanea a questa che c'è sul nostro pianeta. Comunque ci sono anche tutta un'altra serie di conferme, perché intanto, andando a vedere i file, no, di avvistamenti di quel periodo, si scopre una quantità enorme di avvistamenti che ovviamente passano un po' tra le righe, perché non dimentichiamoci che quel periodo lì, cioè 1933 fino al 47, di fatto di UFO non si parlava proprio, cioè gli UFO non esistevano come fenomeno in quanto tale. Eppure negli archivi militari e archivi anche pubblicistici italiani, se andiamo a vedere, ci sono un sacco di avvistamenti. Tra l'altro mi ricordo che ne avevamo anche parlato in una trasmissione precedente, ne avevo parlato io proprio di, per fare un esempio, un caso addirittura che risaliva al 42, quindi eravamo nel periodo della guerra, di proprio un caso perfettamente collocabile nell'ambito della fenomenologia ufologica. Eppure in quel momento lì nessuno pensava che quell'oggetto di forma discoidale, luminoso, evoluente, con degli effetti sulle luci, con degli effetti elettromagnetici, sulle apparecchiature, eccetera, eccetera, cos'era quello? Cioè, allora, noi adesso vediamo quello, sappiamo, un UFO, ma allora questo non poteva esserci. Quindi, e questo, se vogliamo, è una conferma ancora, perché se adesso magari possiamo essere confusi da tutto un meccanismo mediatico che dal 47 in poi si è messo in moto, ma allora assolutamente no. Eppure la casistica pre-47 è molto ampia, è molto collegata anche proprio al paese, al nostro paese, quindi l'Italia. Tra l'altro è molto interessante perché proprio negli archivi militari c'è questo caso di avvistamento. Se vedete nell'immagine della nostra trasmissione, accanto alla fotografia di Mussolini c'è un oggetto, e quel oggetto lì, no? Un sigaro, okay, con le finestrelle e i due oggetti più piccoli a forma di Saturno, cioè la classica astronave madre con i dischi ricognitori, se vogliamo, di adamschiana memoria, in realtà sono proprio frutto di un disegno fatto da avvistatori militari di questo oggetto, di un avvistamento che risale proprio in quegli anni. Quindi, che possiamo ancora aggiungere? Che dal congresso, che siamo partiti dagli UFO file e siamo arrivati al congresso con questa grossissima conferma. Ma il congresso degli Stati Uniti ci lascia, vero Roberto, aperto un sacco di di news, cioè il fenomeno UFO, cioè chiudiamo l'anno dicendo che il fenomeno UFO rimane davvero più aperto che mai, anzi ci sono dei fatti che stanno accadendo che insomma ci fanno riflettere molto. E adesso io non so bene, poi dirai anche tu Roberto, se collegarli alla disclosure, come questi avvistamenti di droni in New Jersey, che proprio sono freschi freschi e caldi caldi. Comunque ne parleremo con Roberto nella dopo la pubblicità. Forma.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Mm. Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Ed eccoci quindi arrivati alla seconda parte. Nella prima parte Gianluca ci ha un po' illustrato, no? Quelli che sono questi file di Mussolini, che in un modo o nell'altro sono, se volete, attraverso praticamente quasi ormai 100 anni, sono collegati con noi, sono collegati ai nostri tempi, e se ne è parlato nel, sia Grash ne ha parlato nel, appunto nel congresso del 2023, quanto anche un altro personaggio ne ha parlato nel congresso che c'è appena stato adesso, proprio il mese scorso, a novembre del 2024, ed è quello di cui io vi parlerò, e ve ne parlerò però in un modo, se vogliamo, anche perché illustrare cosa è avvenuto nel congresso sarebbe veramente troppo lungo, però ve ne parlerò in un modo per cui, ecco, se avete dei dubbi, finalmente i vostri dubbi, sappiate che con oggi aumenteranno, perché ovviamente noi siamo qua per...
1: Vabbè, con gli uovi sempre.
0: Esatto.
1: Sennò, che scienza di confine, certo, se non mettiamo un po' i dubbi.
0: Non potremo dare delle risposte, signori. Comunque, allora, partiamo da questo. UFO, l'audizione al congresso USA, non siamo soli, il mondo deve sapere, la Repubblica. UFO e segreti, il congresso sugli oggetti non identificati ma regolarmente avvistati, Rai News. E queste sono solo due delle testate tra le principali italiane che ne hanno parlato, che ci hanno scritto del congresso USA, dove si è tenuta una storica udienza sul fenomeno UFO proprio lo scorso mese, quindi a novembre del 2024. Ah, tra parentesi, il link in descrizione sul podcast di YouTube della nostra trasmissione, e potete poi trovare in inglese sia la registrazione del congresso, che dura circa 2 ore, per cui vedete voi se volete sentirlo o meno, e comunque che sicuramente è quella originale, il file originale, quindi sicuramente è quello più veritiero, dove potete sentirlo direttamente. Se no, ho anche scovato su internet un altro link che ha un riassunto diviso in più parti, che va dall'introduzione ad alcune domande poste in sede congressuale ai relatori in italiano. Quindi l'idea che vorrei darvi è farvela voi, cioè ascoltate eventualmente questi podcast, ascoltate cosa viene detto, perché ovviamente qui è talmente un discorso grande che in una trasmissione nostra non possiamo certo racchiuderlo, però possiamo vedere però alcune cose. Innanzitutto chiarire per chi non lo sapesse, come fino anche io poco tempo fa mica lo sapevo, che cos'è il Congresso Nazionale degli Stati Uniti, che tipo di organo è. Ecco, il Congresso è un organo legislativo che si occupa soprattutto di controllare l'operato delle agenzie federali e addirittura del Presidente, e nel caso in cui si renda necessario, in caso di necessità, anche decretare l'entrata in guerra degli Stati Uniti. Questo tanto per darvi un'idea di dove sono ubicati poteri e controlli forti proprio negli Stati Uniti. Ecco, quest'organo a novembre ha discusso degli UAP, quindi questa nuova terminologia, nuovo acronimo per dire fenomeni aerei non identificati, perché UFO non va di più moda, e quindi non si usa più dire UFO. Mi dispiace un po', perché io sono...
1: Vabbè, noi continuiamo a dirlo.
0: Insomma. Possiamo dirlo?
1: Ma sì.
0: Vabbè, dai.
1: Io lo uso poi.
0: Ah, ecco, meno male. Allora, se lo usi tu, a maggior ragione posso usarlo anch'io. Anyway, torniamo al convegno. Sono stati sentiti degli esperti di fama internazionale, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista militare e politico, e già questo è un fatto, direi, molto considerevole, Gianluca, perché sai, con tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, tutti i morti ammazzati di cui abbiamo parlato, tra militari, non militari, testimoni eccetera eccetera, nel corso degli ultimi 40 anni, che adesso ci sia un congresso fatto, celebrato in un organo così importante come quello appunto che rappresenta il congresso, con dei militari, dei politici e quant'altro, è già una cosa che comunque è da prendere sicuramente in considerazione. Il primo ad essere sentito è proprio stato Tim Gallardet, ex un ammiraglio in pensione, che ha testimoniato davanti al presidente al congresso di aver avuto ripetuti avvistamenti con gli UAP sia in aria che sott'acqua. Poi è stata anche la volta di Luis Elizondo, che è un alto funzionario del Dipartimento della Difesa, che si occupava di una ricerca avanzata di identificazione degli oggetti aerei e degli conferma che il governo degli Stati Uniti ha gestito segretamente delle operazioni di recupero di velivoli extraterrestri che sono stati in qualche modo occultati all'opinione pubblica, ed anche Elizondo, come Grasha, ha fatto un riferimento preciso proprio sull'UFO di Mussolini. Quindi in questo secondo congresso, in questo secondo convegno del congresso, appunto di un mese fa, sono stati ripresi degli argomenti anche di quello del 2023. Poi è stata anche la volta di Michael Gold, che è un amministratore della NASA, il quale dice che c'è una forte esigenza di rimuovere questo stigma sugli avvistamenti UAP, perché ormai dobbiamo renderci conto che essi sono già tra di noi, così lui dice, e che è necessario dare fiducia a coloro che possono in qualche modo aiutarci a identificarli, anche testimoni oculari. E alla fine di questi interventi, alla fine di queste dichiarazioni, Chris Mellon, che è il vice sottosegretario al Dipartimento della Difesa, ha detto che se queste dichiarazioni e molte altre sono state fatte come sono state fatte, sono state date come vere, allora è in ballo la sicurezza del paese, ma non soltanto degli Stati Uniti, ma a questo punto dell'intero pianeta. Certo, non si vuole entrare in merito se queste dichiarazioni siano state per caso considerate vere o false. Non penso proprio che sia questo il caso di mettersi a fare questo tipo di analisi, ma cercare di capire che impatto possono avere su di noi a livello mediatico, su di noi come umanità, su di noi come gente non addetta esattamente ai lavori, questo sì, perché si possono fare delle ipotesi ci possono dare qualche cosa, qualche strumento di valutazione in più. Ma sicuramente la prima ipotesi che mi viene in mente, poi è qui, anche qui, e poi sentiremo anche il parere di Gianluca, che è molto più esperto di me, è comunque che questi congressi, questo clamore, no, che si sta facendo intorno al fenomeno UAP, UFO, chiamatelo come vi pare, è la curiosità. Curiosità che potrebbe generare di conseguenza anche una grande paura, come ne abbiamo avuto tutti in una certa esperienza negli anni passati. No? Vi ricordate? Siamo rimasti in casa, chiusi in casa, in preda quasi alla paura, e questo ci ha in qualche modo un po' anche condizionato il nostro modo di vivere. E quindi perché non accettare di essere controllati per la nostra sicurezza da qualche ente, da qualche governo, da qualche esercito che ci possono tutelare nei confronti di un sistema alieno che potrebbe gravare su questo periodo storico sul nostro pianeta. E questo può essere un tipo di scenario. Poi, questo mi ricorda un po' la storia della rana bollita, ne abbiamo anche parlato in qualche trasmissione. La seconda è che lo scenario per cui queste dichiarazioni aprono la possibilità che non siamo soli nell'universo, in modo concreto direi, può essere un bene o un male in funzione di come potrebbero crollare le nostre certezze nella chiusura mentale dell'antropocentrismo che caratterizza la nostra storia attuale, no? Perché dando visibilità, cominciando ad abbracciare l'idea che esiste magari una vita extraterrestre, il nostro antropocentrismo potrebbe crollare, in quanto magari non siamo proprio gli unici esseri viventi nell'universo, intelligenti e perfetti, con tutto il mondo a propria disposizione, che stiamo consumando veramente in un modo incredibile. E infatti, a tal proposito, dovete pensare che la NASA ha convocato ben 24 teologi per collaborare col Center for Theological Inquiry of Princeton, nel New Jersey. Guarda caso nel New Jersey, dove adesso stanno avvenendo degli fenomeni che sono legati, possono essere forse anche legati all'ufologia. Questo centro ha ricevuto comunque una sovvenzione dall'Agenzia Spaziale Americana di $1 milione, già qualche tempo fa, e l'obiettivo era costruire punti di comprensione fra accademici di varie discipline, scienziati e politici, su temi di rilevanza mondiale e tra scienza e religione, affrontando le preoccupazioni legate alla possibilità di vita extraterrestre, quindi da che cos'è la vita e qual è il confine tra umano e alieno. Tra i partecipanti al programma della NASA anche un teologo che si chiama Davidson dell'Università di Cambridge, dice che le tradizioni religiose rappresentano una caratteristica importante del modo in cui l'umanità si pone nei confronti della vita oltre la Terra. Questa ipotesi di questa, diciamo, virata religiosa ci fa pensare prima di tutto a tempi passati, no? In cui c'erano sempre comunque le grandi religioni a mediare il rapporto con, tra noi e il divino, e questo da una parte, e dall'altra comunque il fatto che ci sono, è come se ci fossero, io vedo tanti fatti concatenati, se vogliamo anche il fatto degli UFO di Mussolini, fino ad arrivare a questa storia del congresso, con in mezzo ci sono stati tanti eventi che sembrano tutti concatenati, che ci portano a poter in ogni caso aprirci al fatto che ci possono essere altre vite intelligenti, extraterrestre o quant'altro. E sicuramente chi ci si fionda sotto questo aspetto, sempre le religioni, perché comunque l'esercizio del potere sopra di noi o sopra le nostre menti è sempre estremamente importante e, tra parentesi, è una cosa di cui si dice, si parla di questo, in questo periodo, proprio per queste apparizioni che ci sono in New Jersey, dove non si capisce se sono droni, grandi droni, oppure sono degli UFO. Sta di fatto che sopra New York stanno girando questi droni o questi UFO o non si sa che cosa, perché poi chi ne ha più ne metta, che sono lì o per cercare centrali nucleari ad opera di altre diciamo nazioni tipo la Cina, o sono lì per il potere mentale sulla popolazione locale, o non si sa che cosa stia succedendo, non se ne parla. Da una parte Trump dice abbatteteli, dall'altra qualcuno dice ma no, stiamo un attimo a vedere che cosa succede, studiamoli. Insomma, siamo in un momento di transizione estremamente fine anno 2024, estremamente così molto vivo sotto l'aspetto degli UFO, e penso che ci darà la possibilità di fare altre trasmissioni molto interessanti per quello che riguarda il 2025. E vuoi aggiungere qualche cosa, Gian? Ti viene in mente qualcosa da aggiungere?
1: Ma
0: una tua ipotesi.
1: Ipotesi?
0: Puoi fare anche tu qualche ipotesi?
1: No. D'altra parte tu hai detto una cosa molto giusta, che è veramente, in parole povere, un gran casino ultimamente.
0: Sì, infatti.
1: Per cui credo che fare ipotesi in questo momento sia estremamente difficile per chiunque non sia addentro, cioè qualcuno che non faccia parte dei servizi segreti, ma forse nemmeno a quei livelli lì proprio hanno le idee così chiare su tutta una serie di fatti. Io ho un'idea mia sul discorso di cosa potrebbero essere gli UFO e di diciamo che io sono abbastanza convinto che siano di natura extraterrestre, che dietro al fenomeno UFO ci siano più razze, e poi quello che è il discorso dei nostri governi, cioè di chi ha le leve del potere riferito a questa problematica, c'è un fenomeno della disclosure che è nato anni or sono ed è indiscutibile, e c'è anche un qualcosa che tira però dall'altro lato, quindi capire se è il fenomeno della disclosure che viene dato un po' gradatamente per abituare la gente a un'idea e non arrivare a una destabilizzazione

0: vera ipotesi. Vero è che però rimane questo discorso molto ampio, molto, cioè ci sono grosse cose che sono in ballo dal punto di vista della ricerca ufologica, delle civiltà extraterrestri o comunque fenomeni connessi a questo. Quindi tutto ciò che riguarda UFO e UAP è un momento di grande fermento, questo bisogna dirlo, io sono sicuro di questo. Quello sì, che sarà al futuro
1: lo vedremo molto presto,
0: per forza, perché certo, non abbiamo alternative,
1: quindi. Assolutamente. Senti, allora io finirei la nostra stagione ricordando comunque che cosa succederà anche in Piazza Statuto adesso venerdì 20,
0: certo,
1: dicembre,
0: assolutamente.
1: No? Che dice? Perché Ecosi sì, Rituali di Foundation e il Centro Studi di Giancarlo Barbadoro presentano una conferenza dal titolo UFO e contatti alieni, regali dal cielo, la straordinaria storia di Cesare De Lama e del caso Amicizia. A cura di Giancarlo Guerreri, che è un giornalista e scrittore, presenterà la nostra Rosalba Nattero, che è giornalista e presidente, questo venerdì, il 20 dicembre del 2024, quindi alle ore 21, al Garage di Arte e Cultura, il Club, in Piazza Statuto 15 a Torino. L'ingresso è libero, per cui se venite avete
0: partecipate,
1: avete lì
0: molto
1: anche interessante modo di conoscere me e Gianluca, che saremo lì sicuramente ad ascoltare anche noi.
0: Certo,
1: assolutamente. Grazie a tutti e colgo l'occasione per farvi i migliori auguri da parte mia e di Gianluca Roggero per il prossimo anno. Buon 2025 e dai microfoni di Radio Dreamland.
0: A presto, ciao.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Laura Righi. Musiche Lab Graal.
2: Il visitatore. Ho condiviso la luce del sole giallo tra i campi bruciati e i giorni accecanti. Sul mio corpo ho condiviso il dolore e la gioia degli sconosciuti. Ho pianto con i vecchi per i loro ricordi perduti. Ho condiviso il silenzio dei saggi. Ho camminato a fianco di creature schiave della stupidità di questo mondo. Ho condiviso gli abissi di altri mondi. Ho amato terre lontane, ricordi dell'anima, dei visitatori del sogno.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Francesco Mei. Musiche Lab Graal.
2: Al mio amico. Avrei voluto avere le tue sembianze. Avrei voluto non essere sicuro del mio volto, delle mie mani, del mio corpo, della mia umanità genitrice. Avrei voluto conoscerti al di là di ogni accettazione, nella stessa dolcezza delle notti insonni, di fronte allo stesso cielo stellato, del medesimo stupore di fronte al comune mistero. Avrei voluto vivere il significato dei tuoi pensieri per farti vivere quello dei miei, per crescere insieme. Ma eravamo troppo diversi per amare gli stessi profumi, per godere della stessa luce. Il mio nome era un suono che si perdeva nel fruscio dei rumori del pianeta. Qual era il tuo nome? Ma avevi un nome? Mondi lontani, troppo lontani, per capire i significati che stavano dietro alle parole e ai gesti. Rimaneva forse una sola comune struggenza a darci l'identica emozione di condividere l'universo nella medesima certezza. Non c'era altro da dirsi tra due stranieri che si erano incontrati alle porte dell'abisso delle stelle.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it